Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fed Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Super Stereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Sono Lorenz, sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme ai Lisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta capo parte.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: e non scordando né nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa.

bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Esistono dei gesti che non fanno rumore, ma tengono in piedi più vite di quanto si possa mai immaginare. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, buona domenica. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è dono. Il dono, quando diventa scelta quotidiana, smette di essere un'idea e diventa responsabilità. Non riguarda solo ciò che si dà, ma il fatto stesso di decidere di esserci per qualcuno che non si conosce. In questa prospettiva il dono perde ogni retorica e diventa concreto, essenziale, quasi silenzioso. Tra tutte le forme di dono, ce n'è una che ha un peso particolare perché non si vede, ma agisce immediatamente. Il sangue. Oggi, giornata mondiale del donatore di sangue, non si celebra un gesto simbolico, ma un atto reale che entra negli ospedali, nelle emergenze, nelle attese sospese tra la vita e la cura. Donare sangue significa trasformare un gesto

personale in qualcosa che diventa collettivo. Non si sa chi riceverà quel dono, non si conosce il volto, non si conosce la storia, e proprio per questo il gesto assume una forma particolare di umanità, quella che non chiede reciprocità. C'è qualcosa di profondamente semplice e insieme radicale in tutto questo. Un tempo dedicato, un'azione che non lascia tracce visibili, un gesto che scompare nel momento in cui diventa necessario. Eppure resta. Resta nei reparti, nelle urgenze, nei recuperi che non fanno notizia, ma fanno differenza. E allora il dono si spoglia di ogni significato astratto e diventa ciò che è davvero, presenza che salva, senza presentarsi. Un pensiero oggi va a tutti i donatori di sangue, a chi compie questo gesto con continuità e discrezione, a tutte le associazioni che lo rendono possibile ogni giorno e anche a tutti i reparti trasfusionali che operano con attenzione e cura verso un gesto così importante. Un saluto particolare alla mia associazione, la Fratres di Galatina, che interpreta questo impegno con costanza e silenziosa generosità, e anche alla trasfusionale di Galatina, che accoglie sempre tutti col sorriso in un momento così importante che, ricordiamo, salva tante vite umane. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole di oggi, vi auguro una buona domenica e a domani con una nuova settimana, con una serie ricca di parole. Arrivederci.

L'immagine. L'immagine riflessa dal laghetto di un color verde limpido. Il mio corpo circondato da alberi, fiori, cespugli colorati e farfalle. Il riflesso cambia in continuazione con il passare del tempo. Segue la luce riflessa del sole. Il gracidare delle rane, il continuo muoversi dei pesci che formano bolle, il sasso che scende giù dal pendio e gettandosi nel lago forma cerchi concentrici che svaniscono, gli uccelli che sfiorano l'acqua con il becco per dissetarsi. Il riflesso del mio corpo si allunga, il sole volge al tramonto. Un lieve venticello muove le fronde, piega i fiori, increspa le acque del limpido lago di montagna. Il riflesso risveglia in me il desiderio di capire quanto tutti noi possiamo divenire un semplice riflesso se non accettiamo la nostra fisicità. Il riflesso, per quanto perfetto, non potrà mai capire il nostro io interiore, ma potrà sicuramente aiutarci.

0: sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: E allora, come avete passato questa settimana che ogni volta ci separa tra una puntata e l'altra di Curiosando tra le note? Ovviamente io spero bene, sono Marina Costa e vi auguro ovviamente buon ascolto di questa mia conduzione. Oggi parleremo di cantautori e artisti italiani che hanno fatto, come amo dire io, la storia della musica leggera italiana, e voglio partire dai loro esordi, ma proprio i primissimi esordi, i loro primi dischi. Iniziamo con un grande che appartiene alla scuola cosiddetta cantautorale romana. Parlo di Antonello Venditti. Lui è nato, pensate, l'8 marzo, il giorno della festa della donna, del 1949. Ha iniziato giovanissimo, pensate che a soli 14 anni, ho detto 14 anni, scrisse già le sue prime canzoni. Ovviamente non le ha registrate subito, non le ha incise subito, le ha incise dopo nel tempo. Infatti il suo debutto discografico risale al 1972. E infatti adesso io voglio farvi ascoltare le sue prime tre canzoni, che infatti ha scritto a 14 anni, in sequenza: Sora Rosa, Lontana è Milano e, pensate un po', Roma Capoccia. Antonello Venditti.

Antonello Venditti ha all'attivo una splendida carriera. Ha pubblicato 46 album, di cui 16 sono raccolte, ed ha venduto più di 30 milioni di dischi. Infatti è considerato uno dei più prolifici cantautori italiani. Nelle sue canzoni ha toccato vari temi politici e sociali. Nel 1978 pubblica un album strepitoso, Sotto il segno dei pesci. E nel 1979 bissa il successo con Buona Domenica. È stato sposato con Simona Izzo dal 1975 fino al 1978. Da questa unione è nato Francesco Saverio. Quando si è separato da Simona Izzo, lui ha avuto una grave crisi, un grande dolore ovviamente nel cuore. Beh, anche gli artisti non sono esenti ai problemi di cuore, al dolore che ovviamente un amore che finisce ci fa provare. E quindi pensate che in quel periodo aveva anche pensato al suicidio. Meno male che non l'ha fatto, perché poi ci ha dato tante altre splendide canzoni. Arriviamo al suo ultimo album, uscito nel 2015, Tortuga, e quindi ci ascoltiamo I ragazzi del Tortuga.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: E dopo un grande quale Antonello Venditti, passiamo a parlare di una protagonista femminile, eccentrica, camaleontica, particolare, vera e propria icona della musica leggera italiana, Patti Pravo. Lei è nata a Venezia, il suo vero nome è Nicoletta Strambelli, 9 aprile 1948, ha studiato pianoforte. Ha esordito giovanissima nel mondo della musica, è stata scoperta da Crocetta quando lei si esibiva al famosissimo locale di Roma Piper Club e proprio per questo è stata definita per tantissimi anni la ragazza dei Piper. Nel 1966 incide il suo primo disco Ragazzo Triste, che pensate ha il primato di essere la prima canzone pop a passare per Radio Vaticana, mentre invece la Rai di quel periodo l'ha censurata per la frase scoprire insieme il mondo che ci apparterrà. Invece è stata cambiata con scoprire insieme il mondo che ci ospiterà. Ma veramente una censura esagerata, bisogna dire. Comunque, dopo il 1966 con Ragazzo Triste, è la volta del 1967 con Pilla, 1967 Se perdo te, e poi veramente il grande successo con La bambola del 1968. Ma adesso io voglio farvi ascoltare proprio i primi tre brani che lei ha inciso, quindi in sequenza Ragazzo Triste, Qui e là e Se perdo te.

0: E anche per la nostra Patti Pravo tanti successi discografici. Nel 1973 esce l'album Pazza Idea, che in questo album è contenuto poesia dell'esordiente all'epoca Riccardo Cocciante, I giardini di Kensington, e poi l'anno dopo 1974 Ormai una signora, insomma tanti tanti successi. 1978 Pensiero stupendo. E ha avuto anche tante storie d'amore, pensate, si è sposata ben 5 volte ed è lei la causa della rottura di Riccardo Fogli dai Pooh. Ma insomma, davvero una cantante, un artista a tutto tondo, ha fatto sempre tanto parlare di sé, ha posato nuda per Men, Le Ore, Playboy, insomma veramente una cantante un po' fuori dalle righe, ma forse è stata amata proprio per questo. Arriviamo al suo ultimo lavoro discografico nel 2019, fa uscire l'album Read e da quest'album ci ascoltiamo La Peccatrice. L'arte di fingere, signori, Patti Pravo.
1: Raccontami le storie le più accattivanti, raccontami dei giorni passati insieme a me, di questo

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: E dopo Patti Pravo andiamo a parlare adesso di un complesso, di una band che ormai fa parte della storia della musica leggera italiana. Se io ho definito Patti Pravo eccentrica e molto particolare, come posso definire i Cugini di Campagna, che sono stati i promotori del vestire molto molto strano? Grandi zatteroni altissimi, pantaloni colorati, giacche a righe, insomma davvero molto molto eccentrici. E forse è stato anche questo un po' il loro timbro, no? Il complesso I Cugini di Campagna si fondano nel 1970 per volere di Silvano Michetti, tra l'altro fratello gemello di Ivano. E pensate che Bruno Zambrini e Gianni Meccia, i loro produttori, hanno scelto questo strano nome, I Cugini di Campagna, perché volevano dare un'impronta popolare, delle canzoni proprio tranquille, italianissime a questo complesso. Infatti loro debuttano con un brano particolare, Il Ballo di Peppe, che viene promosso alla trasmissione Alto Gradimento, però non ottiene grande successo e questo fa in maniera tale che la band cambia completamente genere. Infatti loro dal 1973 al 1978 tantissimi successi, il più grande di tutti Anima Mia, e poi c'è anche Innamorata, Un'altra donna, 64 anni, insomma tanti tanti brani. La particolarità di questa band è il cantare in falsetto. Il primo cantante voce di questo gruppo era Flavio Paolini, che poi andò via nel 1978. Comunque adesso ascoltiamo in sequenza Il Ballo di Peppe, perché anche se non ha avuto tanto successo è il primo disco che hanno fatto, quindi io sto parlando degli esordi, quindi volevo farvelo ascoltare così anche per capire un po' le differenze, no? E i cambiamenti dei generi musicali e delle voci che hanno avuto i cantanti dai loro esordi ad oggi. Quindi Il Ballo di Peppe, poi ascoltiamo Un'altra donna e Innamorata. Signori, I Cugini

0: preti.
1: Anche tu sei una persona curiosa? Allora, ascolta Curiosando tra le note con Marina Costa.

davvero molto particolare la voce di Flavio Paolin, che cantava appunto con questo falsetto, che è stato secondo me uno dei motivi per cui i Cugini di Campagna hanno avuto successo, perché insomma era una cosa molto diversa, molto particolare. Come detto, Flavio Paolin ha dato le dimissioni dal complesso nel 1978. Ovviamente si sono alternati tante altre voci. L'unici due che sono sempre rimasti all'interno del gruppo ovviamente sono i fondatori Silvano e Ivano Michetti, da bravi gemelli quali sono. Beh, che dire, adesso prima di salutarvi vi dico anche una cosa carina, un gossip. C'è un po' di rivalità tra i Cugini di Campagna e Maneskin. Voi direte, ma come, due generi così diversi di musica? No, ma infatti la rivalità è nei vestiti di scena. Infatti i Cugini di Campagna rivendicano gli abiti che i Maneskin usano, perché dicono che loro sono stati i primi ad indossarli. Infatti è vero, anche quando i Maneskin hanno aperto il concerto in America con i The Rolling Stones, pensate, dove loro indossavano una camicia a stelle e strisce, quindi la bandiera americana, i Cugini di Campagna sui loro social hanno messo la foto di una camicia quasi identica, dicendo basta copiarci gli abiti di scena. Beh, in effetti loro scherzano, ma in fondo un po' di verità c'è. Bene, adesso curiosando tra le note è giunta al termine. Io, Marina Costa, vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi rammento che oggi abbiamo parlato degli esordi di questi grandi artisti italiani, proprio le prime loro fatiche discografiche, e così abbiamo potuto vedere la differenza, il genere musicale, quando è cambiato da quei tempi ad oggi. I Cugini di Campagna nell'ultimo Festival di Sanremo 2023 hanno per la prima volta calcato il palcoscenico e hanno presentato questa bella canzone Lettera 22, quindi io vi lascio con questa canzone e ovviamente vi ringrazio dell'ascolto e mi raccomando, la prossima settimana sempre qui su questa bella, cara radio amica. Ciao!

0: ora?
1: Lasci stare tutto. Stava andando a fare compere? A fare shopping? No, sta per iniziare lo Shadows Light. E allora deve rimanere in macchina ad ascoltare la radio? Se si trova in macchina oppure a casa? Perché inizia una nuova puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, vi tiene compagnia con i senza radio in studio, nella fattispecie in questo caso speciale e specifico, Angelo Franzone, che poi sarei io, mentre Andrea Lombardo nella sua ormai presenza direi quasi olografica, una presenza nell'etere, e comunque c'è e lo abbracciamo e ritornerà qui con noi a condurre lo Shadows Light. Oggi di cosa si parla? Oggi si parla di fantasia o verità, si parla di illusione o verità, si parla di tutti quei santoni, quei maghi, quei guaritori, quei medium e chi più ne ha più ne mette. Le definizioni ormai si sprecano, però il problema, anzi il comune denominatore di queste persone è sempre lo stesso, eh? Professionisti dell'inganno, quelli che approfittano di noi e di tutti quanti noi, dei nostri momenti, quelli un po' più deboli, un po' più strani, in cui possono incunearsi e appunto ingannarci, prenderci in giro e soprattutto prenderci dei soldi. Come fare a difendersi? Ne parleremo qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da sempre non vi abbandona mai. Ma prima c'è la nostra sigla.
2: Sì.

Ed eccoci, allora oggi possiamo iniziare, come dire, in maniera ufficiale la puntata di Shadows Light, questo show radiofonico che da sempre, ormai, da tempi immemori, vi accompagna nelle vostre giornate, settimana dopo settimana, un argomento da mettere in luce per poi riderne insieme delle ombre. Oggi ci occupiamo di quelli che sono i maghi, i guaritori, i medium, i santoni, insomma le persone che in qualche modo fanno leva su quella che è la nostra debolezza, che può essere in quel momento una debolezza anche psicologica, fisica, mentale, beh insomma un qualsiasi momento che attraversiamo nella vita in cui ci sentiamo particolarmente vulnerabili, e con loro fanno leva proprio su questo per approfittarsi, per ingannarci e per darci delle false speranze in cambio di denaro. E allora attenzione, perché poi all'inganno si aggiunge anche il fatto che poi chi è stato ingannato si vergogna anche per esempio di denunciare, quindi queste persone in qualche modo la fanno franca. Ma vi daremo qualche dritta qui a Shadows Light. Prima, come sempre, come d'uopo, si inizia con la musica, quella bella, quella che ci fa ballare, ci fa muovere, ci fa dimenticare tutti quanti i nostri problemi. Che cimba, lui è Maluma.

questo brano, tra parentesi, si intitola Te Te Te Te Te Te. Il titolo è duro, lei è Kikalef, prodotto interamente da lei, interpretato interamente da lei, scritto interamente da lei. Oh yeah! E voi siete sempre in compagnia di Angelo Franzone qui su Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi mettiamo subito le mani avanti perché noi non siamo santoni, non siamo guaritori, non abbiamo poteri paranormali e quindi in qualche modo vi aiutiamo, ma come? A noi basta la musica, che neanche facciamo noi, noi la organizziamo, prendiamo la più bella musica scritta dai più grandi e ve la mettiamo, la serviamo su un piatto come un piatto che vi fa un grande chef, no? E allora ve lo serviamo lì e voi in qualche modo cercate di star bene. Questo è il nostro modo di potervi fare stare bene qui a Shadows Light, mentre parliamo invece di argomenti abbastanza seri, perché in Italia c'è un problema con questi guaritori, medium, santoni, insomma c'è tanta gente che incautamente si affida a loro, ma il problema è che non ci sono delle statistiche che possono avere un valido metro di paragone, perché molta gente non dice di rivolgersi a loro, per cui ecco, i numeri sommersi poi potrebbero essere tanti e tanti altri. E come si entra in questa ragnatela, nella ragnatela di un santone? Di solito succede che a seguito di necessità spirituali, esistenziali, insomma una persona sta male, non ha lavoro oppure lo ha perso, ha perso qualche familiare caro, oppure ha una malattia inguaribile, oppure ha perso l'uomo, la donna della propria vita, nel senso che magari una relazione finisce male, e ad un certo punto questa persona prova a rivolgersi a queste persone che hanno fama di essere guaritori, perché ne hanno sentito parlare, a qualche soggetto, qualche propria cerchia di familiare, e allora uno va, si mette in coda e viene in qualche modo ascoltato, viene ecco rapito dalla ragnatela, e poi chissà cosa succederà. C'è il nuovo di Dito nella Piaga, Businessman.

0: Salvo Buono qui a Shadows Light, questo pezzo che ormai ascoltiamo da diverse settimane, il nuovo singolo che comunque ci porta a quello che è il mondo della musica indipendente, della musica che insomma nasce anche lontano dai grandi circuiti ma riesce lo stesso a farsi ascoltare da tutti. Vi stiamo preparando una bella sorpresa, chissà se ci riuscirà durante la seconda parte di Shadows Light. Intanto vi ricordiamo che oggi siamo qui a discutere di quelli che sono insomma le ragnatele che ci tendono santoni, maghi, guaritori e di quali poi saranno gli eventuali consigli che vi daremo e che comunque ci danno anche tutti quanti per evitare di cadere all'interno di questa rete, perché succede, ragazzi, succede a tutti, non è questione di essere di un'intelligenza superiore o meno, perché i momenti in cui praticamente magari siamo un po' più deboli anche psicologicamente succedono a tutti, e quindi magari qualcuno per sbaglio può anche caderci. Allora bisogna sempre essere svegli, attivi e reattivi. Ci fermiamo soltanto un attimo per una piccolissima pausa, torniamo subito dopo con un grande brano, uno di quelli che vi faranno sobbalzare dalla sedia. A tra pochissimo.
1: Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: light.
1: Shadows, shadows light.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Fantastico brano immortale degli After Hours, Non è per sempre, era il 1999 e oggi questo brano ci suona ancora bellissimo più che mai, e questi sono, questa è la bellezza della musica, insomma, di brani che rimangono poi nella memoria collettiva di ognuno di noi. Siete sempre in onda insieme a me, Angelo Franzone dei Senza Radio, quindi questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, potete dire la vostra ogni volta che volete, perché oggi l'argomento del giorno è molto, come dire, abbraccia tutti quanti. E se mai siete caduti nella rete di un santone, di un guaritrice, di un leggitore di tarocchi, beh, insomma, se ci credete o meno a queste cose e come poi andate a finire, ditecelo, raccontatecelo pure. Potete mandarci una mail senza radio @live.it, potete anche mandarci un audio messaggio al 333 38 31 587. La sorpresa che volevamo così cercare di farvi era quella di avere al telefono con noi Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I. Perché? Perché abbiamo qui il brano nuovo dei Taverna Umberto I che si addice perfettamente a quello che è il tema di cui parliamo oggi all'interno della puntata di Shadows Light. Il brano si intitola Il Mago Anthony, è uscito pochissimo tempo fa e ci parla proprio di quello che è insomma una figura abbastanza ingannevole che si aggira per cercare di costruire attorno a sé e servirsi delle nostre vite per fare insomma quello che gli pare. E allora noi ci ascoltiamo il brano, ci ascoltiamo il Mago Anthony dei Taverna Umberto I, ma tanto troveremo il modo di poter parlare al telefono, di avere ospiti qui con noi i Taverna Umberto I che tante volte avete sentito già qui a Shadows Light.

È il Summer Funk, quello di Francesco Gabbani qui a Shadows Light. Prima ancora avete ascoltato il Taverna Umberto I con il mago Anthony e adesso invece è l'ora di parlare dell'argomento del giorno qui a Shadows Light, che è un argomento appunto che riguarda Santoni, maghi guaritori e company, che insomma hanno come vittima preferita innanzitutto le persone che hanno un grande bisogno di conforto, sia esso materiale, spirituale, psicologico, fisico o medico, e quindi una persona che si trova comunque nelle condizioni di mettersi nelle mani di chiunque perché magari non ha trovato aiuto nelle altre agenzie, possono essere la rete di amici, la

se proprio non potete fare a meno di andare o di chiedere aiuto a questi ciarlatani, evitate di incontrare appunto il mago da soli, perché è sempre meglio farsi accompagnare da una persona fidata, in modo che, ecco, bisogna capire che cosa quel mago vorrà in cambio da voi. Quindi ovviamente, andando da soli, se siete già, come dire, fragili mentalmente, è chiaro che non potreste accorgervi di alcune cose, mentre una persona fidata sicuramente vi darà una grossa mano d'aiuto. È arrivato il momento di ascoltare Freedom, libertà, liberiamoci, liberatevi. Lui è Pharrell Williams. La, la, la, la.

freedom. Rhythm.

0: light.
1: Shadows, shadows light. Light.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Maledetto me. Questo è il brano di Fulminacci. Gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è. E tu stai ascoltando Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E il bello di questo programma è che noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente. E allora ricordate che abbiamo provato a contattare, ad avere al telefono Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I? Ecco, noi ci riproviamo perché siamo insistenti, e in quanto vogliamo sapere tutto di questo loro nuovo singolo che appunto abbiamo già ascoltato qui a Shadows Light, che è il mago Anthony. Vediamo se abbiamo qualcuno che ci risponde stavolta. Giuseppe, ci sei? Pronto?
1: Eccomi, ciao Angelo.
0: Ella, ci siamo, ciao, ciao Giuseppe. Allora, dicevamo, noi abbiamo il brutto vizio di non lasciare in pace la gente, no? E quindi, siccome volevamo sapere tutti i segreti di questo vostro nuovo singolo, che abbiamo appena ascoltato poco fa, il Mago Anthony, davvero una cosa fantastica, bellissima, e adesso tu ce ne parlerai, ci parlerai della genesi di questo brano. Sappiamo, noi che ci conosciamo da tempo, che abbastanza, come dire, che è una genesi che viene da lontano, no?
1: Assolutamente, assolutamente, un brano scritto tempo fa e viene rispolverato proprio nel 2026 con una produzione di Andrea Bilello, che ci segue già da tempo. Beh, il Mago Anthony non è altro che una sorta di consiglio da dare alla gente, a quella gente che si fa abbindolare, che crede nei santoni, nei maghi, tutte quelle persone che ti leggono il futuro, che ti predicono, che sono evitate queste cose, sai, credete che, in voi stessi,
0: sai,
1: non
0: che
1: lasciatevi abbindolare dalla gente, dalle persone,
0: ecco,
1: che vi
0: prevedono,
1: genti e pronosticatori.
0: Giuseppe, sai che il tema principale della puntata di oggi di Shadows Light è proprio questo, no? Cioè quello di credere, di affidarsi a maghi, santoni, guaritori, medium. Beh, insomma, stiamo anche dando qualche consiglio. Infatti il brano vostro cade proprio a fagiolo, perché stiamo cercando anche di dare dei consigli per cercare di evitare. Poi sappiamo che la gente, ovviamente, insomma, tutti noi attraversiamo qualche momento in cui ci sentiamo più fragili, più vulnerabili, e quindi anche più, come dire, più raggirabili, no? Da queste persone.
1: Assolutamente, proprio un attacco frontale attualissimo a chi specula sulla buona, sulla fede della gente, in un certo senso. Attenzione, perché poi le esperienze sono sempre soggettive. A volte ci troviamo in momenti particolari della nostra vita dove non abbiamo appiglio, e a volte ci affidiamo proprio a queste cose per poter trovare un po' di luce. Quello che posso dirvi è che la luce già è dentro di voi. Lo so, è difficile.
0: È vero, è vero.
1: È vero. Cadere, però attenzione, ci si può sempre rialzare avendo sempre le persone accanto, le persone giuste.
0: Esatto, esatto. Ogni tanto, sai, a un vecchio amico, che ne so, anche una cosa al bar, possono già, come dire, far svoltare.
1: Una frase, un momento che ti può,
0: esatto,
1: può già,
0: esatto,
1: guarire in un certo senso e liberarti da questa situazione. Attenzione, non cadete in,
0: esatto,
1: mano a questa.
0: Esatto. E allora ascoltate proprio questo brano, che è il Mago Anthony, il nuovo brano dei Taverna Umberto I. Una piccola parentesi, perché c'è un video che è eccezionale, ragazzi, quindi vi invito ad andare su YouTube, andate a cercare il Mago Anthony su YouTube, perché c'è un attore grandioso che è Giovanni Sant'Angelo.
1: È uno strepitoso Giovanni Sant'Angelo.
0: Ma ragazzi,
1: che il mago Anthony in maniera
0: eccezionale, eccezionale. Quindi andate anche a vedere il video. Allora Giuseppe, noi il brano lo abbiamo già passato, i nostri ascoltatori lo hanno già sentito, ma lo stanno ancora risentendo.
1: Grazie.
0: Proprio in sottofondo, perché noi durante
1: bello,
0: la nostra chiacchierata abbiamo avuto in sottofondo il brano. Adesso ci salutiamo, perché siamo nel momento della puntata in cui c'è il momento 80-90, lo abbiamo chiamato così. Noi mettiamo uno dopo l'altro due brani, uno degli anni 80 e uno degli anni 90, che rappresentano, insomma, per chi è più giovane magari un modo per conoscere della musica che è
1: ma
0: stata.
1: Sono i migliori anni della nostra vita.
0: E invece per chi è più grandetto come noi, magari ci fanno ricordare le cose belle vissute. Va bene Giuseppe, noi ci salutiamo, ti ringrazio.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, un abbraccio e a presto.
0: Ci ritroviamo ovviamente ospiti qui a Shadows Light, ma tanto il mago Anthony sarà nelle nostre orecchie, nelle orecchie degli ascoltatori per diverso tempo qui a Shadows Light. Ciao Giuseppe, ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao a tutti, ciao Angelo, ciao a tutti ragazzi.

Era il 1996 o 97? Eiffel 65 con Blue. Questa è la versione ovviamente remixata. E invece per gli anni 80 vi abbiamo portato nel 1981 Japanese Boy di Aneka. Se volete scegliere voi i vostri brani preferiti 80-90 qui a Shadows Light, basta inviare un messaggio al 333-3831-587, mandare una mail a senzaradio@live.it. Decidete voi il vostro brano preferito, scriveteci anche il vostro nome, così vi salutiamo. Intanto finisce questo angolo ottantissimo novantissimo qui a Shadows Light. Torniamo a parlare dell'argomento del giorno. L'avete sentito anche dalla voce di Giuseppe Sant'Angelo, che è dei Taverna Umberto I appunto, di cui abbiamo ascoltato il brano Il Mago Anthony, che parla proprio di questo, di santoni, di maghi, di medium, di guaritori, di tantissime altre cose che girano attorno e che vogliono ingannarci. E allora attenzione, perché non dovete vergognarvi assolutamente di aver avuto un momento di debolezza. Può capitare a tutti di essere in crisi e nella maggior parte dei casi, quando si ha a che fare con professionisti dell'inganno, il fatto che voi ci abbiate creduto non vuol dire che siete meno intelligenti o meno preparati. Ecco, succede che in un momento di crisi, un momento proprio di stanchezza anche mentale, siamo più vulnerabili, ed è questo che fa più male, perché le persone poi si approfittano di noi in maniera molto molto più facilmente. E allora attenzione, perché poi la cosa importante è quella di rivolgersi agli esperti veri. Infatti non ci sono scorciatoie, non ci sono come dire delle vie brevi per risolvere i problemi, ma è necessario andare da professionisti veri. Andate da medici, andate da psicologi, e non ovviamente da queste pseudo persone che cercano in tutti i modi soltanto di spillarci via i quattrini. Quindi attenzione, perché questi sono consigli molto molto importanti che vi aiuteranno ovviamente nel gestire questi momenti in cui magari si è meno lucidi. Adesso è la volta di ascoltare Sahif con Buona Domenica qui a Shadows Light, la canzoncina che fa nenne.

0: Shadows light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: E per un attimo,
1: solo per un attimo, mi sembra di rivivere le disco anni 70. Amy Stewart, Knock on Wood, 1979. La psichedelia degli anni 70. Ah, che bello, che bello. Allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico. Ritorniamo comunque, ecco, nel presente 2026. E anche se siamo nel 2026, c'è ancora gente che purtroppo si serve di maghi, santoni, guaritori, medium, si fa leggere i tarocchi, le carte, per cercare di capire come andrà il futuro. Ecco, sappiate che queste cose non sono la verità. Ecco, è tutta un'illusione. Almeno sappiatelo, almeno siamone, come dire, consapevoli. E così, tra l'altro, bisogna anche ricordare che in Italia fare il mago è vietato, quindi bisogna senza remore rivolgersi all'autorità giudiziaria. Se si ha bisogno anche di chiarimenti, ci si può rivolgere anche all'Unione Nazionale dei Consumatori attraverso gli sportelli dedicati, perché ci sono delle cose che non si possono fare, e quindi quella di fare il mago, appunto, è una di queste. Anche per esempio quella di fare il guaritore, perché poi diventa circonvenzione di incapace se non piglio un abbaglio. E allora attenzione, perché bisogna, ecco, conoscere le cose per poterne comunque capire qual è il vero significato e poter dire vabbè, sì, però anche no, come fa il nostro J-Ax con Hippie Ya Yo, però anche no.

Cabana, questo era Irama con questo suo nuovo singolo qui a Shadows Light. Noi continuiamo a parlarvi, anzi a darvi i consigli per evitare di cadere nella rete dei santoni, dei maghi, dei guaritori e dei ciarlatani. Vi abbiamo detto che se proprio non ne potete fare a meno, evitare di incontrare il mago da soli, è sempre meglio farsi accompagnare da una persona affidata e poi parlare il meno possibile, non fornire i vostri dati personali come indirizzo, numero di telefono, professione, e non fornite ovviamente mai i dati bancari, perché è lì che poi vogliono andare a parare. Nel caso in cui sia richiesta l'adesione ad associazioni, a circoli, a club, farsi mettere tutto per iscritto, e se si rifiutano vuol dire che qualcosa non quadra. Non consegnate denaro, in particolare denaro in contanti, perché poi non si può dimostrare il pagamento, e il più delle volte vi viene chiesto del denaro per amuleti o per altro materiale che non ha alcun valore. Non credere agli spot, non credere alle pubblicità che promuovono risultati ottenuti da questi santoni, perché spesso sono annunci a pagamento e servono solo a reclutare nuovi adepti. Non farsi influenzare dalle testimonianze, perché tutto fumo negli occhi. Non coinvolgere bambini e adolescenti, né farsi convincere a presentare amici e conoscenti, perché altrimenti alimentiamo questo giro. E ovviamente abbiamo già detto anche di rivolgersi agli esperti, di non vergognarsi di aver avuto un momento di debolezza, di denunciare ovviamente.

Say, questo è il brano di Dennis Ferrer che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, ci accompagna a quella che è la chiusa del nostro programma e quindi, perché è la chiusa, noi ascolteremo ovviamente quello che è un brano che ci permette di tranquillizzarci, di chiuderla, come dire, come usiamo dire qui a Shadows Light, in qualche maniera storta, perché la chiudiamo con il reggae. Questa puntata strana oggi di Shadows Light, bella, fatta ricca di grande musica, di musica nuova. Abbiamo anche avuto un ospite con noi, Giuseppe Sant'Angelo dei Taverna Umberto I, un ospite telefonico, e ci ha fatto tanto tanto piacere scambiare quattro chiacchiere con lui. Torniamo la prossima settimana con Shadows Light, lo show radiofonico che da

Soli non vi lascia mai, ricordate sempre che i momenti negativi, i momenti insomma nella nostra vita in cui ci sentiamo meno in forma del solito, anche mentalmente, sono passeggeri, passeranno, quindi attenzione, non rivolgiamoci mai a delle persone di dubbia professionalità e dubbia provenienza, e invece andiamo sempre dai professionisti. Prossima settimana torniamo, stesso posto, stessa ora, ci lasciamo con un brano degli UB40 del 1989, il gruppo reggae del Regno Unito che ci canta Kingston Town. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, per la puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, novità in libreria, di Festival del Cinema, di mostre di arte, di festival musicali, di festival culturali e artistici in Italia e nel mondo. E per finire un'intervista interessante con una persona che ci parlerà del rapporto fra libri e te. Intanto ascoltiamoci Lucio Dalla, chissà se lo sai.

0: Adesso spazio alle novità in libreria. Per Marsilio è uscito L'Ixaba della Zorza, Io sono Adele. La protagonista, Adele, è una donna sessantenne che lascia il suo Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate e sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo. Un'altra novità è Tutto troppo misterioso di Anna Premoli per Newton Compton, adatto a chi cerca il brivido ma non ama i thriller puri. Tutto troppo misterioso parte da Jean Barbieri, giovane pittrice incaricata di ritrarre un amico anziano di sua nonna. La richiesta però sarà impossibile da portare a termine. La protagonista infatti dovrà fare i conti con l'assassinio di quest'uomo e con la necessità di collaborare con l'ispettore Marco Battini per le indagini. E tutto sullo sfondo di una Milano misteriosa.
1: Di Elena Marvello, La vita sempre per Wanda. La vita sempre racconta dell'attrazione tra Francesco, bello e bugiardo, destinato a diventare un disertore e un fuggiasco, e Teresa, che sarà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi. Un racconto sulla vita che tenta di resistere alla storia, con un'attrazione che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Di Marco Vichi per Wanda è di te che si parla. Una raccolta di racconti tra passato e presente, tra campagna toscana e città, che si addentra nei sentimenti umani, amore, ironia, tristezza, amicizia. Lo scrittore bestseller fiorentino, Marco Vichi, sceglie di mettere a centro l'animo umano e provare a mettersi in contatto così con ogni lettrice e lettore. Di Marco Lodoli, Solo un giorno per Einaudi. Cosa accade quando si rifiuta il peso della realtà? Quando ogni decisione presa fino a quel momento viene messa in discussione o peggio rinnegata? O si decide di partire per un luogo dove la fantasia cancella ogni legge e ogni costrizione? Per saperlo, chiederlo a Scipione, il protagonista di questo romanzo, che il giorno della sua laurea in filosofia sale con Cecilia sul vecchio motorino e parte. Nei prossimi festival del libro parleremo dopo One Republic Runaway.

Annunciati, Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Antonio Caprarica, giusto per fare qualche nome. Per maggiori informazioni consultare il sito atuttovolume.com. Al 13 e al 20 giugno avrà luogo la 14ª edizione di Salerno Letteratura, in programma su salernoletteratura.com. Invece andiamo a Taormina, in Sicilia, dove dal 18 al 22 giugno si terrà Tao Book, giunto alla 16ª edizione. La fiducia è il tema di quest'anno. La fiducia è esporsi consapevolmente al rischio che comporta ogni relazione, ogni progetto, ogni inizio. È l'avvio di un patto tra noi e la realtà, tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare. Annunciati due tra gli assegnatari del Tao Book Award, la scrittrice Dacia Maraini e il poeta siriano-libanese Adonis. Ci sarà poi spazio a dibattito sulla giustizia, sulle istanze dell'innovazione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni consultare il sito taobook.it. A Crema, provincia di Cremona, tra 19 e 21 giugno avremo Inchiostro, Festival Inchiostro, in collaborazione con la Biblioteca Civica. Informazioni sul festivalinchiostro.it. Alla Lamezia Terme, invece in Calabria, dal 16 al 21 giugno ci sarà Trame Festival, giunto alla 15ª edizione. Come tema avrà Terra e Libertà. La terra come luogo di appartenenza e di diritti, ma anche come spazio di conflitto, sopraffazione e resistenza. In questo festival, la Trame Festival, si incontrano scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi per discutere libri sul fenomeno anche delle mafie e non solo. Tra gli ospiti annunciati, Rosy Bindi, Pietro Grasso, Nicola Gratteri e Roberto Saviano. Per maggiori informazioni, tramefestival.it. Tra il 25 e il 28 giugno, a Ostana, ai piedi del Monviso, va in scena la 28ª edizione del premio Ostana, scritture in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno un verso tratto dalla poesia La Talvera, del poeta citano Jean Bodon. Per maggiori informazioni consultare il sito premioostana.it. Infine segnalo a Fano, dal 24 al 28 giugno, il Festival della Saggistica, giunto alla 14ª edizione. Il programma su passaggifestival.it. Di Festival del Cinema in Italia e all'estero parleremo con Marco Mengoni e Lodi. Balza musica.

0: pazza musica.
1: E parliamo dei prossimi festival del cinema in Italia e all'estero. A Francavilla al Mare, provincia di Chieti, si tiene la 9ª edizione di Adriatic Film Festival dal 10 al 14 giugno. L'Adriatic Film Festival è organizzato dall'associazione culturale Adriatic Movie ed è dedicata al cinema indipendente, con particolare attenzione ai cortometraggi e documentari. Questo festival si suddivide in 4 sezioni: cortometraggi internazionali, cortometraggi nazionali, documentari, cortometraggi scuola. Questo appunto a Francavilla al Mare. A San Benedetto del Tronto, dal 25 al 28 giugno, si terrà la Festa del Cinema Pirata, giunta alla 4ª edizione. Un festival dedicato agli autori italiani under 35 e alle opere che si distinguono per coraggio e originalità. Non esistono distinzioni tra cortometraggi e lungometraggi, conta solo la visione artistica. Negli anni la Festa del Cinema Pirata a San Benedetto del Tronto è diventata un punto di riferimento per il cinema indipendente, accogliendo giovani registi, professionisti del settore e un pubblico sempre più numeroso. Questo festival si conferma come uno spazio libero di espressione dove le opere emergenti trovano finalmente un pubblico attento e appassionato. Per maggiori informazioni il sito è festadelcinemapirata.it. A Toronto, nel Canada, dall'11 giugno al 19 luglio avremo il ICFF, Italian Contemporary Film Festival, giunto alla 15ª edizione. Unico festival del cinema italiano in Canada, si presenta come importante vetrina del cinema contemporaneo di origine appunto italiana. Ed è un'opportunità di incontro tra cineasti e pubblico per celebrare la cultura italiana attraverso il cinema. Questo festival a Toronto presenta un mosaico internazionale di lungometraggi, documentari e cortometraggi, con premi nazionali e mondiali. Per maggiori informazioni consultare il sito icff.ca. A Ischia, dal 27 giugno al 4 luglio, ci sarà la 24ª edizione dell'Ischia Film Festival. L'Ischia Film Festival è un concorso aperto a lungometraggi e documentari indipendentemente dal linguaggio, finzione e documentario. Questo festival è focalizzato sulla location e sulla valorizzazione dell'identità culturale e paesaggistica dei territori scelti per le riprese. L'evento si svolge al Castello Aragonese, una fortificazione che sorge sulla roccia in mezzo al mare di Ischia. Tutti gli eventi si svolgono di sera, permettendo ai protagonisti del festival di vivere l'isola e le sue meravigliose terme durante le ore diurne. Per maggiori informazioni consultare il sito ischiafilmfestival.it. Dal 13 al 20 giugno a Pesaro si terrà la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, giunto alla 62ª edizione. La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema è nata a Pesaro nel 1965. Lo scopo è quello di essere al passo col cinema più innovativo che si realizza oggi nel mondo, dove tutte le categorie tradizionali hanno perso gran parte del loro significato. Questo concorso, questa mostra internazionale del nuovo cinema a Pesaro, si pone in una posizione di avanscoperta dei nuovi linguaggi e delle forme più innovative di fare cinema. Per maggiori informazioni consultare il sito pesarofilmfest.it. Vi segnalo poi a Monaco di Baviera, dal 26 giugno al 5 luglio, il Film Fest München, giunto alla 43ª edizione. Il Film Fest di Monaco, secondo i Germania per importanza solo a Berlino, è frequentato annualmente da più di 80.000 spettatori e da circa 2.000 professionisti da tutto il mondo, e presenta ogni anno più di 200 pellicole, per un totale di 500 proiezioni. Per maggiori informazioni il sito è filmfest-muenchen.de. E per finire segnalo il Rain Dance Film Festival, giunto alla 33ª edizione, che si tiene a Londra, dal 17 al 26 giugno. Il Rain Dance Film Festival è il festival leader in Europa per il cinema indipendente, definito come uno dei 50 top festival da non perdere nel mondo. Il Rain Dance mira a sostenere e promuovere il cinema indipendente e registi provenienti dal Regno Unito e da tutto il mondo, e si svolge nel cuore del West End di Londra, nel cinema Apollo. E ogni anno una giuria di professionisti del settore sceglie il vincitore per questo Festival Rain Dance Awards. Per maggiori informazioni consultare il sito raindance.co.uk. Di mostre di arte parleremo dopo a Risa, l'amore è un'altra cosa.

e parliamo di mostre di arte. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew. Con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Sono ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, l'incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. E la geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, dal Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra XVI e XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, un'esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di festival di musica in Italia, andremo dopo Antonello Venditti, Unica.

0: E adesso una carrellata sui principali festival di musica da giugno in poi. Ecco, parliamo di festival di musica pop e rock. Gli E-Days, I-Days a Milano si confermano come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate, con concerti tra il 25 giugno e il 6 settembre nell'area di San Siro, l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Nomi di richiamo internazionale come i Maroon 5 il 25 giugno, Florence and the Machine 3 luglio, i Foo Fighters 5 luglio, System of a Down il 6 luglio, David Guetta il 6 settembre. Invece a Firenze avremo i Firenze Rocks. Firenze Rocks si conferma anche quest'anno come uno dei grandi appuntamenti dell'estate italiana della musica dal vivo, dal 12 al 14 giugno alla Bisarno Arena, all'interno del Parco delle Cascine di Firenze. Tra grandi nomi annunciati spiccano Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Il Lucca Summer Festival è uno degli appuntamenti più affascinanti dell'estate italiana, tra fine giugno e luglio nel cuore della città appunto di Lucca. Il festival ha come fulcro nella storica Piazza Napoleone. Tra gli ospiti annunciati Ludovico Einaudi, 24 giugno, noto pianista, David Byrne, 25 giugno, Jamiroquai, 4 luglio, John Legend, 5 luglio, gli Alabama Shakes, 7 luglio. In Puglia invece avremo il Sottosopra Festival a Gallipoli, una rassegna che si svolge tra Gallipoli e Bari. C'è annunciata la data dei Kid Yugi il 20 luglio al Raffo Park Gondar, una delle location più note dell'estate salentina. Per quanto riguarda invece la musica elettronica, invece è un posto di rilievo al Polyphonic Festival in Valle d'Itria, in Puglia. Il festival è in programma dal 22 al 26 luglio e si sviluppa attraverso diverse location della Valle d'Itria, con un format che valorizza alcuni dei scenari più suggestivi della Puglia. Andiamo poi a Firenze, dove avremo il Decibel Open Air, sempre per chi ama la musica elettronica. Questo festival si svolge a Firenze dal 4 al 6 settembre al Parco delle Cascine. Per quanto riguarda invece la musica alternativa, Ferrara sotto le stelle, un festival giunto alla 33esima edizione, che si svolge fino al 29 luglio. Tra gli ospiti annunciati, in Piazza Castello, Tom Smith, Kings of Convenience e Marlene Kunz. A Pistoia invece abbiamo il Pistoia Blues Festival, che unisce blues, rock e grandi live internazionali, a Piazza del Duomo, a Pistoia, con appuntamenti il 4, 5, 8 e 10 luglio. Sul palco saliranno i Fantastici Negrito ed Eric Steckel e The Darkness l'8 luglio e Cetro Tal il 10 luglio. A Tarvisio, provincia di Udine, ci sarà il No Borders Music Festival, con musica dal vivo immersa nella natura. La rassegna è in programma nel mese di luglio tra le location del Valle dei Laghi di Fusine, Sella Nevea e Tarvisio. Tra gli ospiti annunciati, Ludovico Einaudi il 19 luglio. Puglia nel Salento, Notte della Taranta. L'appuntamento centrale è fissato il sabato 22 agosto a Melpignano, dove andrà in scena il celebre concertone, cuore simbolico della manifestazione. A guidare questa edizione della Taranta, Ermal Meta, nel ruolo di maestro concertatore. E per finire è spazio alla Jazz, il festival di musica jazz, che ha il suo epicentro in Umbria, con l'Umbria Jazz Festival a Perugia, dal 3 al 12 luglio. Tra gli ospiti annunciati Sting il 3 luglio, John Batiste il 5 luglio, Laurie Anderson il 7 luglio, Zucchero l'11 luglio ed Elvis Costello il 12 luglio. E adesso un stacco musicale con i Moda, America.
1: Il vestito che hai

E parliamo di interessanti festival culturali e artistici nel mondo. Andiamo in Hong Kong, Cina, dove il 19 giugno si terrà il Dragon Boat Festival. Tra gli eventi più spettacolari e adrenalinici, l'estate asiatico, il Dragon Boat Festival di Hong Kong trasforma il Victoria Harbour in un'esplosione di colori, ritmo ed energia. Quest'anno questo festival assume un senso anche più importante, perché celebra il 50° anniversario del Sun Life Hong Kong International Dragon Boat, una delle competizioni di Dragon Boat più famose al mondo. Un'esperienza unica che unisce tradizione cinese, sport e atmosfera festiva, appunto in Hong Kong. Andiamo in Spagna, ad Alicante, dove dal 20 al 24 giugno si terrà Hogueras de San Juan. Le Hogueras de San Juan sono la festa più importante di Alicante e una delle celebrazioni estive più spettacolari della Spagna. Ogni anno, tra musica, fuochi d'artificio, sfilate, grandi falò, la città di Alicante accoglie l'arrivo dell'estate con una manifestazione travolgente dedicata al fuoco, simbolo di purificazione e rinascita. Per diversi giorni le strade di Alicante si trasformano in un enorme palcoscenico a cielo aperto, dove migliaia di persone partecipano a feste popolari, concerti e spettacoli pirotecnici. Le protagoniste assolute dell'evento sono le gigantesche hogueras, monumentali sculture di carta, pesta e legno realizzate con uno stile spesso ironico e satirico, destinate a essere bruciate durante la suggestiva notte di San Giovanni. A Parigi il 21 giugno abbiamo la Fête de la Musique. Ogni anno il 21 giugno Parigi si trasforma in gigantesco palcoscenico a cielo aperto grazie alla Fête de la Musique, uno degli eventi culturali più iconici e partecipati di Francia. In occasione del solstizio d'estate, musicisti, professionisti e dilettanti invadono strade, piazze, cortili, giardini locali della capitale francese, dando vita a una notte di concerti gratuiti, performance spontanee e atmosfera festosa. Chiunque può esibirsi in questa Fête de la Musique. E ogni genere musicale trova spazio, dalla musica classica al jazz, dal rock all'elettronica. Andiamo in Inghilterra, a Wiltshire, dove abbiamo il solstizio d'estate a Stonehenge il 21 giugno. Questo solstizio d'estate a Stonehenge è uno degli eventi astronomici e spirituali più affascinanti al mondo. E ogni anno migliaia di persone si riuniscono attorno al celebre monumento megalitico per assistere al momento in cui il sole nascente si allinea perfettamente con l'asse centrale del sito, illuminando il cerchio di pietre proprio come previsto dai suoi costruttori oltre 4.000 anni fa. Quest'anno il solstizio cadrà domenica 21 giugno e l'alba sopra Stonehenge è prevista intorno alle 4.52 del mattino, quando il sole sorge dietro la celebre Hillstone. I primi raggi attraversano il monumento, creando uno spettacolo unico che unisce archeologia, spiritualità e tradizione. Andiamo in Svezia, a Stoccolma, dove il 24 giugno abbiamo il Midsommar. Tra le tradizioni più amate e iconiche della Svezia, questo Midsommar occupa un posto speciale. Celebrato nel periodo del solstizio d'estate, rappresenta la festa della luce, della natura e della convivialità. Il Midsommar affonda le sue radici in antichi rituali legati al solstizio d'estate e alla fertilità della terra. E ancora oggi il fascino di questa festa rimane intatto. Corona di fiori intrecciate a mano, canti tradizionali, tavole imbandite e celebrazioni all'aperto trasformano la Svezia in un enorme festival estivo. Andiamo in Canada, a St. John's, dove il 21 giugno c'è il National Indigenous People's Day. Il 21 giugno il Canada celebra questo National Indigenous People's Day. La ricorrenza coincide simbolicamente col solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, da sempre considerato un momento spiritualmente importante per molte comunità indigene. E per l'occasione la città di St. John's ospiterà eventi, cerimonie e attività aperte a tutta la comunità. In questo periodo, tra il 23 e il 24 giugno, a Porto, in Portogallo, avremo il Festival di San Giovanni. Porto si trasforma in un gigantesco festival a cielo aperto, fatto di musica, fuochi d'artificio, lanterne luminose e tradizioni bizzarre. Le origini di questo Festival di San Giovanni mescolano elementi religiosi e antichi riti pagani legati al solstizio d'estate e al culto del fuoco. Stacco musicale e poi un'intervista molto interessante a una persona che coniuga tè e libri.

0: Bene, cari amici e care amiche, come di solito al termine di questa rubrica, una divagazione che questa volta non è una riflessione mia personale, ma un'intervista molto interessante con una persona che gestisce uno spazio letterario culturale. Parliamo di Rosella Chiosso, che in via Dessa 50 a Milano gestisce Biblioteco. È uno spazio che io ho vissuto in prima persona, uno spazio in cui Rosella Chiosso praticamente integra l'aspetto librario letterario, cioè vende libri, fornisce consulenza e integra questo aspetto letterario con un aspetto legato al tè. Non a caso questo spazio si chiama Biblioteco. E quindi questo connubio fra tè e libri, questo connubio si compendia a questa attività molto interessante di questa persona, Rosella Chiosso, che adesso intervistiamo per capire meglio come si sviluppa, come si estrinseca questa attività che appunto unisce letteratura e tè. Io fra l'altro, ecco, sono stato intervistato da Rosella, ho presentato il mio libro e come altri scrittori frequentiamo questo spazio molto interessante che si trova a Milano in zona Parco Solari. Ma darei la parola a Rosella per parlarci della sua attività, della sua peculiarità in questa meravigliosa location.
1: Grazie Paolo, grazie molte per questo spazio intanto, che è sempre interessante parlare delle piccole cose che esistono a Milano. Sì, è una libreria molto piccola, quindi una selezione di libri che faccio io, ecco perché poi li posso consigliare, perché li scelgo uno per uno, quindi sono sicuramente selezionati e escono un po' dal mainstream, dai bestseller, delle novità, perché sono titoli invece proprio ricercati. Non a caso ospito appunto autori e scrittori che pubblicano con piccole case editrici indipendenti, quindi decisamente titoli un po' più ricercati, forse un po' più di nicchia, ma nel senso positivo. Poi accanto ai libri vendo tè, foglie di tè e di tisane, quindi ho abbinato la bevanda, non come bar perché in realtà io vendo le foglie, ma come connubio di una cosa che rilassa insieme a un libro che fornisce distrazione.
0: Ecco, ma parliamo un attimino di Rosella Chiosso come imprenditrice, come business life coach. Ecco, puoi dirci qualcosa della tua attività e come sei approdata a questa soluzione così originale che tu porti avanti?
1: Certo, volentieri. Allora sì, arrivo dal management, quindi ho 40 anni di carriera nella grande distribuzione e nelle aziende, quindi sono stata manager e imprenditrice. Poi dopo tutti questi anni ho rispolverato un grande amore che è la letteratura e quindi la mia prima laurea che è in letteratura inglese. E proprio grazie ai viaggi di lavoro che ho fatto per lavoro, quindi per le aziende per cui lavoravo, quindi mi trovavo nelle capitali europee molto molto spesso e con del tempo libero per girovagare in librerie, tea room, coffee store, così via. Per cui mi è venuta in mente l'idea di abbinare e di farne un business che reggesse, quindi un format anche economicamente reggesse, che è quello di abbinare la vendita dei libri alle foglie di tè, perché una cosa compensava l'altra. Devo dire che ho iniziato con un margine molto, molto piccolo di libri, perché il 20%, il primo anno solo il 20% del fatturato erano libri, ma coltivando proprio la passione per le storie, per i romanzi, per la letteratura, questa quota di fatturato si è aumentato e adesso siamo alla pari, quindi vendo tanti libri quanto vendo te. E questo è un grande piacere perché significa che il quartiere mi ha molto accolta. Sono anche un punto di ritiro e consegna per tutte le biblioteche di Milano,

0: E riprendiamo la nostra intervista con Rosella Ghiosso, titolare di Biblioteca.
1: Ecco, tu sei anche, leggo, business e life coach, formatrice in programmazione neurolinguistica. Ecco, come queste tue competenze, diciamo, umane si riversano poi nel rapporto che hai con i clienti e con i lettori?
2: Beh, questa è una bella domanda e la risposta è molto semplice, ma anche la caratteristica di questa libreria. In questa libreria c'è un salottino, non so se lo hai visto, perché quando si viene a presentare ovviamente lo spazio è trasformato per accogliere 22-24 persone. Durante il quotidiano invece c'è un salottino in cui si chiacchiera, e qui devo dire che il fatto di avere una lunghissima esperienza in business coach, in life coaching, PNL, si concretizza in tutte le sue forme, perché le persone amano questo spazio così un po' di raccoglimento, di accoglienza, e quindi da un libro, da un romanzo, da una storia, poi si va anche a raccontare un po' di sé. Forse per questo che alludi al fatto che in questi anni mi sono un po' inventata una cosa che ho chiamato book coaching, ma senza ambizione di niente di scientifico, però dedicare del tempo magari chi ti dice che non legge, che è depresso, che è stressato, che non ha mai letto un libro, mi ha incuriosito appunto di inventarmi questo spazio di circa 30 minuti che regalo a chi ha voglia di fermarsi, e con cui cerco un po' di trasmettere quanto è importante invece entrare nelle storie degli altri attraverso i romanzi, perché si possono scoprire molte cose di sé. E questo format, così in modo molto easy, molto simpatico, poi porta i clienti a addentrarsi nel mondo dei libri, magari con qualcosa di leggero inizialmente, per poi passare a dei romanzi anche più interessanti. Quindi ho portato in questi anni di attività persone che non leggevano, l'ho avvicinata alla lettura.
1: Certo, no, molto interessante, molto istruttivo, e direi che questa attività è un'attività di book therapy, cioè praticamente dal libro, dalla narrazione, c'è un po' un coinvolgimento sia delle letture ma anche degli scrittori che presentano i loro libri, per cui c'è questa sorta di, insomma, simbiosi tra letteratura, narrazione e anche aspetti personali che, insomma, sfociano in questa tua bellissima location, dove è un salotto letterario, culturale, dove però ci si esprime, ci si confronta, e il libro è un po' un pretesto anche per parlare di sé, per parlare della propria storia personale. Questo è un modo anche per aprirsi, penso, al pubblico, ai lettori, ma anche agli scrittori che si aprono loro stessi mentre presentano i loro libri.
2: Assolutamente. Le presentazioni sono ovviamente con un pubblico limitato perché lo spazio è piccolo, ma sono sempre molto molto intense, molto molto partecipate. Poi vabbè, lo cito, cioè abbiamo anche un book club che va avanti da 4 anni e mezzo, quindi siamo al 54esimo libro, e anche lì invito spesso gli autori dei libri che leggiamo, e ne esce veramente uno scambio molto interessante. Ma banalmente nella prima parte del pomeriggio spesso si incrociano i clienti che secondo me si danno appuntamento anche apposta, e escono delle chiacchierate davvero illuminanti ed edificanti. Sono clienti, quindi sanno che poi il negozio in qualche modo va sostenuto, quindi acquistano qui i libri, il tè, i regali, per cui sanno che ovviamente lo spazio deve essere alimentato, ma tutto questo è gratuito, quindi io poi faccio assaggiare il tè come si fa assaggiare il tè a degli amici, e questo è l'aspetto più bello di questo negozio, di questa attività, insomma.
1: Ecco, chiuderei questa intervista ringraziandoti e segnalando il sito web collegato alla tua attività, biblioteco.it. La tua location trova in via Dezza 50 a Milano, zona Parco Solare.
2: Certamente. Grazie a te, Paolo, per questo spazio, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a voi.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Ciao a tutti, ancora una volta eccoci qui amici ascoltatori ed amanti come me della bella musica italiana, canzoni da cantare e da ascoltare con il cuore e con la mente. Teniamoci quindi tutti ancorati alle frequenze di Antenna Web, perché andiamo a presentare i primi brani e poi partiamo. Modà e Tazenda, Cuore e Vento, Tiro Mancino, Finché ti va, Le Orme, Frutto Acerbo, Patti Pravo, Pazza Idea. E per tutti noi, un buon ascolto!

0: viva la Sardegna! Aio!
1: Viva Checco, viva i Modà!
0: Viva Tazenda! Ciao ragazzi, ci vediamo presto.

Parlami di te mentre camminiamo tra negozi e case, io e te, tanto il resto è tutto un cinema di scuse.

Se dico fiori rosa, fiori di pesco, viene spontaneo dire Lucio Battisti, segue Noemi, domani è un altro giorno. Cesare Cremonini, Latin Lover.

Questa canzone l'avevo già mandata altre volte, ma per i Negramaro è sempre la prima volta. Segue Roberto Vecchioni, canzone per Laura. Gianna Nannini, I Maschi.

sei all'ascolto di Antenna Web. Manteniamo un buon ritmo e per farlo ci affidiamo agli ultimi tre cantautori: Vasco Rossi, Stupidi Hotel, Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Conclude Pierangelo Bertoli, Rosso colore.

lontano dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare.

È terminata l'ultima canzone e tra poco terminerà pure questo programma. Non perdetevi il prossimo appuntamento e tutti gli altri programmi che troverete nel palinsesto di antennaweb.it. Un grazie per essere stati insieme al sottoscritto e un saluto a tutti.

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Buona domenica 14 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Esistono dei gesti che non fanno rumore, ma tengono in piedi più vite di quanto si possa mai immaginare. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, buona domenica. Io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è dono. Il dono, quando diventa scelta quotidiana, smette di essere un'idea e diventa responsabilità. Non riguarda solo ciò che si dà, ma il fatto stesso di decidere di esserci per qualcuno che non si conosce. In questa prospettiva il dono perde ogni retorica e diventa concreto, essenziale, quasi silenzioso. Tra tutte le forme di dono, ce n'è una che ha un peso particolare perché non si vede, ma agisce immediatamente. Il sangue. Oggi, giornata mondiale del donatore di sangue, non si celebra un gesto simbolico, ma un atto reale che entra negli ospedali, nelle emergenze, nelle attese sospese tra la vita e la cura. Donare sangue significa trasformare un gesto personale in qualcosa che diventa collettivo. Non si sa chi riceverà quel dono, non si conosce il volto, non si conosce la storia, e proprio per questo il gesto assume una forma particolare di umanità, quella che non chiede reciprocità. C'è qualcosa di profondamente semplice e insieme radicale in tutto questo. Un tempo dedicato, un'azione che non lascia tracce visibili, un gesto che scompare nel momento in cui diventa necessario. Eppure resta. Resta nei reparti, nelle urgenze, nei recuperi che non fanno notizia, ma fanno differenza. E allora il dono si spoglia di ogni significato astratto e diventa ciò che è davvero, presenza che salva, senza presentarsi. Un pensiero oggi va a tutti i donatori di sangue, a chi compie questo gesto con continuità e discrezione, a tutte le associazioni che lo rendono possibile ogni giorno e anche a tutti i reparti trasfusionali che operano con attenzione e cura verso un gesto così importante. Un saluto particolare alla mia associazione, la Fratres di Galatina, che interpreta questo impegno con costanza e silenziosa generosità, e anche alla trasfusionale di Galatina, che accoglie sempre tutti col sorriso in un momento così importante che, ricordiamo, salva tante vite umane. Io sono Antonio Torretti, questa era Piccole Grandi Parole di oggi. Vi auguro una buona domenica e a domani con una nuova settimana, con una serie ricca di parole. Arrivederci.

L'immagine. L'immagine riflessa dal laghetto di un color verde limpido. Il mio corpo circondato da alberi, fiori, cespugli colorati, farfalle. Il riflesso cambia in continuazione con il passare del tempo, segue la luce riflessa del sole. Il gracidare delle rane, il continuo muoversi dei pesci che formano bolle. Il sasso che scende giù dal pendio e gettandosi nel lago forma cerchi concentrici che svaniscono. Gli uccelli che sfiorano l'acqua con il becco per dissetarsi. Il riflesso del mio corpo si allunga, il sole volge al tramonto. Un lieve venticello muove le fronde, piega i fiori, increspa le acque del limpido lago di montagna. Il riflesso risveglia in me il desiderio di capire quanto tutti noi possiamo divenire un semplice riflesso se non accettiamo la nostra fisicità. Il riflesso, per quanto perfetto, non potrà mai capire il nostro io interiore, ma potrà sicuramente aiutarci.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Buona domenica a tutti. Ci avviciniamo alle tante agognate vacanze estive e noi continuiamo qui dagli studi di Radio Antenna Web per sollecitare la vostra attenzione. Domenica scorsa abbiamo iniziato con la lettura del Maestro Interiore, un saggio scritto dal grande Agostino. Perché vi leggo questo libro? Perché molti maestri si affacciano ultimamente nella nostra storia, ma come dice Gesù nel suo Vangelo, vengono a voi come agnelli, ma sono lupi. Uno solo è il maestro, dice Gesù, e dite bene, io lo sono, ma il maestro è colui che vi lava i piedi. Ricordate, nell'ultima cena, Gesù, il figlio di Dio, si toglie la sua tunica, si mette il grembiule e lava i piedi ai suoi apostoli, perché il vero maestro è colui che ti indica la strada della vita. Sant'Agostino ha fatto questa esperienza. Quest'oggi vediamo Agostino, il convertito. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Il punto centrale, il più importante e il più illuminante della vita di Agostino è la sua conversione. Da essa dipende tutto il resto della vita, dipende perfino il taglio del suo pensiero. Quella sua implacabile insistenza contro lo scetticismo, il materialismo, il razionalismo, quel ritorno così frequente sui temi di ragione e fede, Dio e l'uomo, libertà e grazia, Cristo e Chiesa, carità e vita spirituale, sono frutto della conversione, dove questi grandi temi erano stati presenti e avevano trovato una soluzione embrionale nell'atto di fede. Studiare pertanto la conversione di Agostino significa studiare il lungo, tortuoso, doloroso cammino di un grande pensatore che fa e disfa i suoi pensieri finché non ha trovato ciò che cercava. Le forze che lo sospingevano erano due: l'amore per la verità e la verità dell'amore, o più brevemente, l'amore per la verità amata e cercata con tutta l'anima. Il cammino agostiniano può essere riassunto in alcuni punti essenziali. Il primo è questo: nell'animo di Agostino, educato cristianamente dalla Pia Madre, la fede in Dio, l'amore per il nome di Cristo, la certezza della vita futura avevano messo profonde radici. Ad esse tornò sempre, anche nell'errore, come a pietra di paragone. Educato cristianamente dunque, ma a 19 anni subì una forte crisi ecclesiologica. Perdette la fiducia e la fede nella Chiesa Cattolica, pur conservandola nel Cristo. In altre parole, Cristo sì, Chiesa no. Le ragioni furono prevalentemente due: il germe del razionalismo che aveva bevuto dall'Ortensio di Cicerone e il grosso problema del male. La prima ragione gli fece credere che fede e ragione fossero in contrasto, che la Chiesa Cattolica chiedeva la fede senza dar ragioni, che un tale insegnamento fosse irragionevole, inaccettabile. La seconda lo convinse che la soluzione del tormentoso problema fosse solo nel dualismo manicheo. Abbandonata la Chiesa Cattolica e passato al manicheismo, cominciò un periodo di 9 anni di studio e di riflessione, studio della dottrina manichea e riflessione sulla sua consistenza. L'esito fu negativo. La dottrina gli apparve vuota, la consistenza nulla. Tornare alla Chiesa Cattolica? No, perché gli appariva sempre indegna di un intellettuale. Aderire ad una setta filosofica? Stoici, pitagorici? No, perché si noti il particolare, privi del nome di Cristo. Dove dunque trovare la sapienza che tanto amava? La soluzione migliore gli apparve quella dello scoraggiamento e della sfiducia, lo scetticismo. Non cercare più la verità perché non si può trovare. Era il fondo, razionalismo, materialismo, scetticismo, progressione logica e fatale. Ma lo scetticismo non poteva soddisfare come atteggiamento abituale una intelligenza vigile e acuta qual era quella di Agostino. La mente umana è fatta per la verità come l'occhio per la luce. Come può non conoscerla? Forse si noti la forza di questo forse che dà una svolta a tutti i suoi pensieri. Forse l'errore sta nel metodo di cercarla. A poco il dubbio diventa certezza. Comincia infatti in questo momento un nuovo atteggiamento interiore, il più importante, il più decisivo, il più illuminante.
L'incontro con la Chiesa Cattolica non è più in chiave di rifiuto, ma di studio, di ricerca, di fiducia. Che la Chiesa Cattolica non dicesse solo sciocchezze come pretendevano i manichei, lo andava apprendendo ogni domenica dalla voce di Sant'Ambrogio e se ne convinceva. Che la Chiesa Cattolica avesse un approccio diverso col problema della verità lo sapeva ormai da tempo. La cosa nuova era questa: valeva la pena di conoscerlo, di studiarlo? La risposta affermativa metteva Agostino su un nuovo cammino. Aveva 30 anni, era professore di retorica presso la corte imperiale di Milano. Il nuovo cammino lo portò a scoprire molte cose di cui ci parla nel libro quarto delle Confessioni. La prima fu che la fede ha un posto essenziale, insostituibile nella vita umana. Senza la fede la società non può esistere, non l'amicizia, non la famiglia, non la scienza. Anche la scienza comincia da un atto di fede iniziale dell'alunno. Dunque non è stolto, non è irragionevole cominciare l'insegnamento chiedendo un atto di fede, come faceva e fa appunto la Chiesa. La seconda verità che raggiunse fu quella delle relazioni tra la fede e la ragione, che non sono in opposizione tra di loro, ma due vie che, in concordia, ci conducono alla conoscenza. Non dunque fede senza ragione, ma neppure ragione senza fede. Non si tratta di un dilemma in cui bisognava scegliere e ogni scelta sarebbe stata sbagliata, ma di un binomio in cui occorreva tenere stretti i termini che lo compongono. Frutto di queste meditazioni è quando scrive nelle primissime sue opere: autorità, fede e ragione si riferiscono l'una all'altra e ciascuna ha un primato. In ordine di tempo il primato è della fede, in ordine di importanza è della ragione, perché la fede non solo è ragionevole, ma è la preparazione alla visione propria della ragione, cioè della scienza. Agostino si accorse dunque che la fede ha i suoi occhi con i quali vede che è vero ciò che ancora non vede. Non umiliare dunque la ragione, ma potenziarla con una luce nuova. Questo è il compito della fede. Giunto a questo punto il ragionamento si stringeva intorno a lui. Restava da trovare l'autorità a cui affidarsi per emettere ragionevolmente l'atto di fede. Questa la trovò presto, l'autorità delle scritture garantite dalla Chiesa Cattolica. Così, dopo tanti anni di abbandono sprezzante, tornava umile alla Chiesa Cattolica. Di questo passo non si può dubitare, anche se non era l'ultimo. Non era l'ultimo perché Agostino, gran pensatore, non voleva aderire a una religione se prima non avesse sciolto i due problemi. Triste eredità del manicheismo che lo tormentavano, il materialismo e il male. Continua dunque a cercare tormentosamente. Per fortuna gli furono offerti alcuni libri dei platonici che gli svelarono il mistero. Ammonito da quegli scritti a tornare in me stesso, entrai nell'intimo del mio cuore sotto la tua guida. Vi entrai e scorsi con l'occhio della mia anima, sopra la mia intelligenza, una luce incommutabile. Era la liberazione, si dissipò il materialismo, gli apparve la soluzione radicale del problema del male, che non è una sostanza come volevano i manichei, ma una carenza di bene, e perciò, per esistere, ha bisogno non di una causa efficiente, ma deficiente, mutabile, perfettibile. Volle fare l'esperienza dell'estasi cosiddetta plotiniana, ma ne restò deluso. Gli apparve allora un altro problema, molto grande, anzi fondamentale, al quale non aveva pensato abbastanza o non aveva pensato affatto: la mediazione. Questo problema non lo aveva trovato presso i platonici, non aveva capito che altro è conoscere la meta, altro è conoscere la via per arrivarci. I platonici gli avevano parlato molto della meta, ma per nulla della vita. Un altro problema dunque: dove trovare la via? Agostino si diede allora alla lettura appassionata di San Paolo e trovò nel Cristo non solo il Maestro, tale lo aveva sempre creduto, ma anche il Mediatore, il Redentore, la via unica al Padre. Si afferrò totalmente a Lui. Ormai poteva dirsi cristiano cattolico, aveva ritrovato Cristo, Maestro e Redentore, e la Chiesa, Madre e Maestra.

Sant'Agostino, nella sua ricerca della verità, ha incontrato Gesù Maestro nel suo cuore. Il Vangelo di questa domenica ci invita a riconoscere anche noi che il Signore è Dio, che è il Figlio unigenito del Padre e si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Prestate attenzione a questa bellissima riflessione che ci offre Fra Fernando Conti. Lui già contempla il volto del Maestro, l'agnello immolato. Riconoscete che il Signore è Dio. Dopo la grande esperienza della notte dell'Esodo, gli israeliti arrivano al deserto del Sinai. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e Dio lo chiamò. Appaiono subito evidenti tre passaggi significativi. L'iniziativa da parte del Signore per stringere un'alleanza con il suo popolo. La libera risposta di Mosè che sale verso Dio. Il monte, quale luogo della trascendenza, dove si manifesta la gloria di Dio. Il monte è il luogo privilegiato per ascoltare la voce di colui che parla nel silenzio. È il luogo dell'incontro. Anzi, sul monte Sinai, Dio stringe la prima alleanza. Israele diventa suo popolo e proprietà speciale tra tutte le nazioni. Nel terzo giorno il Signore scenderà dal monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Anche noi siamo invitati a salire sul monte insieme con Gesù, con i discepoli di Pietro, Giacomo e Giovanni. Qui ascolteremo la voce del Padre, vedremo la gloria del Figlio e al terzo giorno saremo abbagliati dalla luce della Pasqua. Sul monte del nuovo Esodo siamo diventati nazione santa, proprietà acquistata nel sacrificio pasquale e suo regno. Qui sul monte Sinai si rinnova la prima alleanza, conclusa con Abramo. Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo», rispose, «eccomi». Ancora un incontro tra la gratuità e la libertà. Prendi il tuo figlio che ami e offrilo in olocausto sul monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, prese con sé il figlio Isacco e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Qui costruì un altare, legò Isacco e lo depose sull'altare. Stese la mano per immolare suo figlio, ma l'angelo fermò la mano dell'obbedienza. Abramo alzò gli occhi e vide un ariete. Lo andò a prendere e lo offrì in sacrificio. L'obbedienza della fede è la risposta dell'amore e assieme il sigillo definitivo di una ricchezza incalcolabile. Ti colmerò di benedizioni e renderò numerosa la tua discendenza. Tutte le nazioni della terra si diranno benedette perché tu hai obbedito alla mia voce. Sul monte Dio stringe alleanza con un uomo e in lui con tutta l'umanità. Quando venne la pienezza del tempo, il giorno dell'incarnazione, Dio mandò il suo figlio unigenito per confermare e portare a compimento tutte le promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Il Signore Gesù, infatti, è l'angelo dell'eterna alleanza nel suo sangue. Non hai voluto sacrifici per la colpa. Allora ho detto: «Ecco, io vengo, Padre, per fare la tua volontà». Gesù, come Abramo, sale su un monte per essere lui stesso altare, vittima e sacerdote. Cristo è l'agnello pasquale che sale sul monte, portando il suo corpo puro e santo come carne per il sacrificio di espiazione. Egli, il giusto e senza colpa, immolla la propria vita per noi che eravamo peccatori e nemici. Così Dio dimostra il suo amore verso di noi. Sul monte santo della passione, Nuovo Sinai, tutti siamo stati giustificati in forma del tutto gratuita. Su questo monte si è manifestata in modo inaudito tutta la follia dell'amore di Dio per l'umanità intera. Su questo monte della gloria siamo stati sposati con sigillo nuziale indelebile nel sangue prezioso dell'agnello. Questo monte è lo stesso corpo crocifisso e risorto di Cristo, luogo e sacramento della sua e nostra Pasqua. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Fate questo in mia memoria. Questa memoria, la Chiesa, l'ha ricevuta come eredità preziosa e con rito perenne la celebra e la custodisce nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni gloriosamente il Signore Gesù per entrare con Lui nella Pasqua compiuta. Vedendo le folle, Gesù ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Gesù è la compassione infinita di Dio, innalzata sul monte e offerta come abbraccio universale di salvezza ad ogni generazione e ad ogni uomo.
Quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di Gesù. La sua compassione è inesauribile e operosa. Chiama ancora discepoli, li chiama per nome e li invia con il suo stesso potere. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. È un potere enorme, dato gratuitamente per servire come servizio esclusivo all'uomo. Per imparare la compassione e a servire, dobbiamo salire anche noi sul monte e stare accanto al Maestro. Dobbiamo sostare in silenzio accanto a Lui come Maria. Anche lei è salita sul monte, sola e nel silenzio del dolore, entrando nell'ora del figlio amato, in comunione piena e sacerdotale. A Maria siamo stati affidati in quell'ora benedetta. Su quel monte alto ci ha presi per mano per accompagnarci nel cammino e nella missione di cooperatori del Regno. Con Maria, figura della Chiesa, il corpo di Cristo è chiamato a salire sul monte dell'alleanza e della solitudine, del sacrificio e della contraddizione. Rifiutata, perseguitata e povera, la Chiesa continua nei suoi figli.

Comunicare è sempre un'arte, è sempre un'invenzione. Spesso si comunica ad un'altra persona dei sentimenti, dei pensieri che non vengono corrisposti, ma soprattutto che non sono capiti. Questo accade anche all'uomo quando si appresta a leggere la Sacra Scrittura, e in modo particolare l'Antico Testamento. Con il Cardinal Ravasi abbiamo già approfondito la comunicazione perfetta e imperfetta tra Dio e l'uomo nell'Antico Testamento. Quest'oggi portiamo a compimento questo discorso sulla comunicazione perfetta. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Terzo ed ultimo esempio della nostra descrizione della reazione umana alla comunicazione divina è quello della via perfetta. È una via che dilaga a tante strade e sentieri. Possiamo soltanto elencare elementi che provocano spunti anche per la nostra esistenza. C'è la vita dell'assenza, del Deus absconditus, la via della dialettica, la stessa via del Cristo pasquale, presente e assente. A proposito del libro di Giobbe, noi non siamo ancora in grado di conoscere la tesi di fondo che egli vuole tentare di spiegare. San Girolamo affermava che il libro di Giobbe è un'anguilla o una piccola murena che tanto più la premi, tanto più ti scivola di mano. Comunque, una delle tesi fondamentali è il discorso sul vero volto di Dio, cioè la comunicazione su chi sia Dio. Il dolore viene inquadrato e compreso solo all'interno di un esatto concetto di Dio. Io ti conoscevo per sentire.

sentito dire: ora i miei occhi ti vedono. All'ascoltare si contrappone il vedere. C'è un discorso di comunicazione che si consuma solo nella visione. Ma prima vi è il terreno persino della bestemmia, quando Giobbe esclama: volgi lontano il tuo sguardo da me, lasciami respirare. Oppure rappresenta Dio come un generale che si diverte puntando le sue frecce. Mi stai colpendo al cuore, al fegato, ai reni. Alla fine ti ergi su di me come un generale trionfatore. Un altro esempio significativo è al riguardo il capitolo 22 della Genesi, che indica una via privilegiata per conoscere Dio. Abramo, nostro padre nella fede, percorre la strada del silenzio assoluto, sotto un cielo cupo, eppure alla fine c'è la scoperta di un volto di Dio. Nella Bibbia non abbiamo solo le pagine piene di serenità e di luce spirituale, ma anche frasi di questo genere: ho odiato la vita, il giorno della morte è preferibile a quello della nascita. Io dico che è meglio l'aborto. Il suo nome è sepolto nella tenebra, eppure il suo riposo è migliore dell'altro. E alla fine noi diciamo parola di Dio, anche dopo aver proclamato frasi come questa. C'è quindi anche una comunicazione con Dio all'interno della sua apparente assenza. In questo occupa un ruolo particolare proprio la figura di Gesù di Nazareth, che è scandalosa, perché ci propone il Dio debole, ma proprio per questo è il simbolo più alto della comunicazione divina con noi. È il messaggio proposto da Bonhoeffer in Resistenza e Resa del 1944. Dio è impotente e debole, e così e soltanto così egli ci aiuta. Cristo non ci aiuta in virtù della sua onnipotenza, ma in virtù della sua sofferenza. È un paradosso, ma in esso vi è un'anima di verità profondissima. Vi è però un'altra via ancora più perfetta. La comunicazione totale viene rappresentata attraverso un grande simbolo, l'agape, l'amore. Non è vero che l'Antico Testamento possiede soltanto il concetto della giustizia di Dio. Vi è in esso già chiaro il comandamento di amare Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Certo, Cristo radicalizza il precetto e ribadisce l'equilibrio, squilibrato tra giustizia e amore, introducendo la superiorità assoluta del secondo sulla prima. In Dio c'è un eccesso di amore e quindi vi è già nell'Antico Testamento una comunicazione d'amore da parte di Dio che deve essere ripresa dall'uomo. Si potrebbe fare tutto un discorso con infinite sfumature per proporre l'esperienza vertice, quella mistica, Dio è amore. Su questo si fonda la nostra comunicazione di Dio agli altri. Penso sia sufficiente rimandare alla prima lettera di San Giovanni Apostolo, che formalizza questo discorso. Dio si comunica come amore e il fedele risponde a lui con l'amore e dialoga con gli altri nell'amore. C'è una specie di intreccio tra Dio e uomo con tantissime forme, tra cui domina quella dell'intimità. È un tema importante anche per l'Antico Testamento e non solo per il Nuovo Testamento. Rimandiamo a modo esempio a due testi salmici significativi che descrivono la relazione tra Dio e il fedele nella forma di un'intimità assoluta e il cui risultato è la vittoria sulla morte. Dio nell'amore ti fa vincere anche il tuo limite e ti divinizza. Il primo esempio è il Salmo 16. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Se affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. È il salmo di un sacerdote che esprime la sua fede in Dio anche al di là della morte. Infatti, tu non abbandonerai la mia vita nello Sheol, cioè negli inferi. Non lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi mostrerai il sentiero della vita, gioia piena davanti al tuo volto, delizia alla tua destra per sempre. Il ragionamento è questo: se io ho già Dio dentro di me, ora, nella comunione di amore presente, io non posso afflosciarmi nel nulla quando cado nella tomba, perché in quel momento io sono già quasi rapinato, afferrato da Dio, col quale sono in intimità vitale. Il secondo testo è quello del Salmo 73, nella parte finale, una dichiarazione coraggiosa per un uomo dell'Antico Testamento, legato alla materialità e al mondo.
Anche questa è la vicenda di un sacerdote in crisi, che poi recupera la sua fede. Io sono sempre con te, tu mi prenderai per mano, mi guiderai secondo il tuo progetto, e poi, e il poi escatologico, nella gloria mi condurrai. Chi altri avrò per me in cielo? Con te, che mi importa della terra? Il mio tob, anche qui il mio bene, bello il mio fascino, la mia utilità è essere vicino per sempre a Dio. I 70 hanno tradotto molto bene con proscollastai, il mio bene è essere quasi incollato a Dio, essere tra le braccia di Dio. Potremmo tradurre, questa è la mia felicità, la mia gioia, la mia perfezione. Esiste dunque una comunicazione di Dio che è comunione, e naturalmente questa comunione diventa sorgente di una relazione con gli altri, diversa e trasfigurata. Colui che ha vissuto un'esperienza mistica di Dio, piena dell'amore di Dio, la riflette in una maniera straordinaria. È il tema della santità cristiana, secondo quanto l'Evangelo continua a ribadire questa comunione con Dio, è inscindibile dalla comunione con il fratello. Le due dimensioni verticale e orizzontale si intrecciano. Il perfetto comunicare con Dio è la comunicazione della santità, senza la quale la via noetica e la via pratica, pur importanti, muoiono. Abbiamo visto che la via perfetta conosce anche l'oscurità, ma tutto può essere trasfigurato e diventare epifania luminosa. Un grande teologo, che è stato anche matematico e filosofo russo di questo secolo, Pavel Florensky, morto in un lager staliniano, ha scritto più di un libro sulle icone, ma uno in particolare molto bello e intenso, La teologia dell'icona. In esso egli ci invita a guardare un'icona. Se la si contempla in un museo, l'oro sembra barbaro, le immagini sono stilizzate e reiterate. La perfezione è quella dell'arte seriale, cioè una perfezione fredda. In realtà, nel museo, le icone, pur belle, non sono nel loro posto giusto. Proviamo invece a prendere una di quelle icone e metterla nella penombra di una chiesa russa, fra le volute dell'incenso, il canto opulento della liturgia orientale, la preghiera semplice dei fedeli, il brillare dei ceri. Allora si vedrà che quel volto, a rimandi celesti, rivela un mistero inesprimibile, ineffabile. Questa può essere la parabola di ogni autentica comunicazione. Il discorso perfetto ma freddo, ineccepibile, ma privo di spiritualità, intensa, è come quello di un'icona nel museo. Certo, la comunicazione che noi facciamo deve avere la perfezione del quadro, ma deve essere avvolta da questa densità, che è la densità dell'amore e dello spirito, della fede e della mistica.

Come al solito ora vi propongo con l'angolo del poeta David Maria Turoldo, Amare e pagine ritrovate. Oggi ascolteremo e mediteremo su due poesie. E ora, prima e ultima cosa, la misericordia. Fa questo e vivrai. E ora, prima e ultima cosa, la misericordia. Desideriamo intrattenervi, o buoni fedeli, sul valore della misericordia. Per quanto io sappia, per averlo sperimentato più volte, che voi siete pronti e inclini a ogni opera buona, tuttavia è necessario che teniamo su questo argomento un sermone di impegno particolare. Vediamo dunque che cos'è la misericordia. Null'altro si potrebbe dire che una miseria raccolta nel cuore. La parola misericordia deriva dal dolore che si prova per il misero. Vi troviamo i due termini, miseria e cuore. Quando, dunque, la miseria altrui tocca e colpisce il tuo cuore, quella è misericordia. Osservate, fratelli miei, che tutte le opere buone che compiamo nella vita sono opere di misericordia. Ad esempio, tu porgi del pane a un affamato. La tua misericordia venga dal cuore, non dal disprezzo, trattando come un cane un uomo simile a te. Quando dunque tu compi un atto di misericordia, se offri un pane, compiangi l'affamato, se dai da bere, compiangi l'assetato, se offri un abito, compiangi colui che è nudo, se accogli un ospite in casa, compiangi il pellegrino, se visiti un infermo, compiangi l'ammalato, se seppellisci un defunto, compiangi il morto. Se pacifichi un litigante, compiangi il litigante. Se noi amiamo Dio e il prossimo, non possiamo compiere tutte queste opere senza pena nel cuore. Queste sono le opere buone che provano che noi siamo cristiani. Infatti, il Santo Apostolo dice: «Mentre abbiamo tempo, facciamo del bene a tutti». E che dice egli ancora di queste medesime opere buone? Questo poi dico: chi semina scarsamente, scarsamente mieterà. Parlando di semente, ha promesso il raccolto. Tratto da Sant'Agostino, Sermone sulla misericordia. Fa questo e vivrai. E volgendosi ai discepoli in disparte disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il prossimo mio?» E Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico», eccetera, eccetera, eccetera. Confronta Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 23 e 30. Un consiglio fraterno: prendete la Bibbia, prendete il Vangelo al capitolo 10 del Vangelo di Luca e rileggete questo passo, perché qui c'è il cuore di Dio nel Figlio suo Gesù, ma c'è anche la tua storia, la tua vita. Tutti bramiamo misericordia.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 36 e seguenti. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Con tutte le rivendicazioni di autonomia che abbiamo portato avanti negli ultimi secoli, c'è da sorprendersi che Gesù ci guardi con compassione quando ci vede come pecore senza pastore. Noi, che i pastori li abbiamo rifiutati ideologicamente, esistenzialmente e socialmente. Ma le pecore sono animali un po' strani e hanno bisogno di pastore e sono in questo tanto simili all'uomo. Hanno bisogno di qualcuno che li guidi alla fonte della vita, altrimenti si perdono. C'è bisogno di operai per la messe umana, c'è bisogno di indicare la strada della vita e di pascere tanti uomini e donne di questa generazione che hanno una bellezza implosa e recondita, che sono stati indirizzati alle sorgenti della vita. Quanti giovani sono andati avanti a casaccio, sperperando la loro preziosità. Ma i primi smarriti spesso siamo proprio noi. Tante volte ci siamo illusi di poter fare a meno del pastore e alla fine siamo stanchi e sfiniti come le persone che Gesù ha davanti e di cui ha compassione. Tante volte la nostra stanchezza è frutto della testardaggine nel perseguire le nostre idee, nell'assolutizzare i nostri progetti e nel costruire una vita secondo i nostri poveri pensieri. Poi vediamo i nostri giovani attaccati come mitilli a modelli di vita perlomeno dubbi, però proposti con sfacciataggine e senza ritegno. I pastori di questa generazione sono modelli non di vita ma di morte, non modelli paterni ma infantili. Altro è un pastore. Altro è un connivente. Chi ti educa incoraggiandoti a fare come ti pare non è un pastore, è un irresponsabile. Viene da chiedersi come mai, fra le indicazioni che Gesù dà ai suoi discepoli, c'è il divieto di rivolgersi a coloro che non fanno parte della casa di Israele. La Chiesa del primo secolo, attraverso questo testo, ci ricorda che i primi da evangelizzare siamo sempre noi cristiani. Se vogliamo pascere una generazione, dobbiamo prima lasciarci pascere, accettando di essere le pecore che devono seguire il buon pastore, Cristo. Lasciarci guidare per saper guidare, obbedire a Cristo per mostrare quanto è bella l'obbedienza a Cristo. Prima di tutto, essere, quindi insegnare ad essere. La prima lettura proclama la storia di salvezza che il popolo di Israele aveva nella sua memoria, una memoria che si fa presente poco prima di ricevere il Decalogo, perché la base dell'obbedienza è la gratitudine. Anche noi abbiamo memoria di essere stati portati su ali d'aquila tutte le volte che ci siamo fidati di Dio. Abbiamo bisogno spesso di ricordare quanto è bello farsi guidare dal Signore Gesù Cristo e tornare costantemente a vivere nell'attitudine delle pecore che si lasciano guidare dal buon pastore. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

Ed ora riprendiamo la nostra consueta lettura della Sacra Scrittura. Invochiamo lo Spirito Santo di Dio, insieme con Santa Caterina da Siena, perché ci illumini su quello che andremo ad ascoltare. O Spirito Santo, vieni nel mio cuore, con la tua potenza attrailo a te, concedimi carità con timore, riscaldami, infiammami con il tuo dolcissimo amore, sì che ogni pena mi paia leggera. Dolce mio Padre, dolce mio Signore, ora aiutami in questa mia azione. Cristo amore, Cristo amore, Cristo amore. Quello che leggeremo in questo capitolo, Gesù Cristo lo santificherà con la sua persona e con la sua parola. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Capitolo 40 del libro dell'Esodo. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: il primo giorno del primo mese erigerai la dimora, la tenda del convegno. Dentro vi collocherai l'arca della testimonianza. Davanti all'arca tenderai il velo. Vi introdurrai la tavola e disporrai su di essa ciò che vi deve essere disposto. Introdurrai anche il candelabro e vi preparerai sopra le sue lampade. Metterai l'altare d'oro per l'incenso davanti all'arca della testimonianza e porrai infine la cortina all'ingresso della tenda. Poi metterai l'altare degli olocausti di fronte all'ingresso della dimora, della tenda del convegno. Metterai il bacino fra la tenda del convegno e l'altare e vi porrai l'acqua. Disporrai il recinto tutto attorno e metterai la cortina alla porta del recinto. Poi prenderai l'olio dell'unzione e ungerai con esso la dimora e quando vi sarà dentro. E la consacrerai con tutti i suoi accessori, così diventerà cosa santa. Ungerai anche l'altare degli olocausti e tutti i suoi accessori. Consacrerai l'altare e l'altare diventerà cosa santissima. Ungerai anche il bacino con il suo piedistallo e lo consacrerai. Poi farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda del convegno e li farai lavare con acqua. Farai indossare ad Aronne le vesti sacre, lo ungerai, lo consacrerai e così egli eserciterà il mio sacerdozio. Farai avvicinare anche i suoi figli e farai loro indossare le tuniche. Li ungerai come avrai unto il loro padre e così eserciteranno il mio sacerdozio. In tal modo la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne per le loro generazioni. Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva ordinato. Così fece. Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese, fu eretta la dimora. Mosè eresse la dimora, pose le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e rizzò le colonne. Poi stese la tenda sopra la dimora e dispose al di sopra la copertura della tenda, come il Signore gli aveva ordinato. Prese la testimonianza, la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e pose il propiziatorio sull'arca. Poi introdusse l'arca nella dimora, collocò il velo che doveva fare da cortina e lo tese davanti all'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Nella tenda del convegno collocò la tavola sul lato settentrionale della dimora, al di fuori del velo. Dispose su di essa il pane in focacce, sovrapposte, alla presenza del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Collocò inoltre il candelabro nella tenda del convegno, di fronte alla tavola, sul lato meridionale della dimora, e vi preparò sopra le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Collocò poi l'altare d'oro nella tenda del convegno, davanti al velo, e bruciò su di esso l'incenso aromatico, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise infine la cortina all'ingresso della dimora, poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso della dimora della tenda del convegno e offrì su di esso l'olocausto e l'offerta come il Signore aveva ordinato a Mosè. Collocò il bacino fra la tenda del convegno e l'altare e vi mise dentro l'acqua per le abluzioni. Mosè, Aronne e i suoi figli si lavavano con essa le mani e i piedi quando entravano nella tenda del convegno e quando si accostavano all'altare, essi si lavavano come il Signore aveva ordinato a Mosè. Infine, eresse il recinto intorno alla dimora e all'altare e mise la cortina alla porta del recinto. Così Mosè terminò l'opera. Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora.
Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la dimora. Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano le tende. Se la nube non si alzava, essi non partivano finché non si fosse innalzata, perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio.

O tu che sei in ascolto, non dare ragione alla tua debolezza. Da essa trova la tua salvezza. Il vostro carissimo Enrico vi propone ora le lettere di Berlicche di Clive Staple Lewis. Ma chi è questo Berlicche? Funzionario di Satana di lunga esperienza e grande efficienza, Berlicche invia al giovane nipote Malacoda, diavolo apprendista, una serie di lettere per istruirlo nell'arte di conquistare e dannare il suo paziente. Ogni manifestazione della vita, dal pensiero alla preghiera, dall'amore all'amicizia, dal divertimento alla vita sociale, dal piacere al lavoro e alla guerra, tutto viene distorto a scopo diabolico e diventa un espediente per perdere gli uomini. Divertente, intelligentissimo, vero e proprio catechismo infernale, le lettere di Berlicche narra con arguzia la contesa di un'anima tra il bene e il male, sullo sfondo dell'Inghilterra bombardata della Seconda Guerra Mondiale. Uno scenario in cui l'inferno non è un buco nero pieno di fuoco, grida e forconi, ma un'azienda perfettamente efficiente, perché, scrive l'autore della prefazione all'edizione del 1961, il male supremo non è compiuto in quegli squallidi covi del crimine che Dickens amava descrivere. Non è compiuto neppure nei campi di concentramento e nei campi di lavoro. Lì vediamo il suo risultato finale. Invece viene concepito e ordinato, mosso, assecondato, portato avanti e scandito in uffici puliti, caldi, coi tappeti e ben illuminati, da uomini tranquilli, coi colletti bianchi, manicure perfetta e guance ben rasate, che non hanno bisogno di alzare la voce. Un'immagine che oggi come ieri mette i brividi più di mille code biforcute e ali di pipistrello. Undicesima lettera. Mio caro Malacoda, pare proprio che tutto vada a gonfie vele. Sono molto felice di sapere che quei due nuovi amici abbiano introdotto il tuo paziente a tutta la loro compagnia. Dall'archivio vedo che si tratta di gente molto affidabile, veri spregiudicati e materialisti, che senza crimini clamorosi vanno allegri e spediti verso la casa di nostro padre. Dici che ridono tantissimo. Confido però che tu non creda che le risate giochino sempre a nostro favore. La questione merita attenzione. Riconosco quattro cause all'origine della risata umana: la gioia, l'allegria, la battuta, la frivolezza. Troverai la gioia in un gruppo di amici o in una coppia di innamorati che si incontrano alla vigilia di una vacanza. In questi casi, tra adulti si trova sempre il pretesto per fare battute, ma la facilità con cui anche delle vere sciocchezze generano una risata dimostra che l'origine è un'altra, e noi la ignoriamo. Qualcosa di simile si manifesta nell'arte odiosa che gli uomini chiamano musica, e qualcosa di simile c'è anche in paradiso. Si tratta di un'accelerazione inspiegabile nella percezione dell'esperienza celeste, a noi del tutto estranea. Risate di questo tipo non ci aiutano e dovrebbero essere sempre scoraggiate. Inoltre, è una cosa disgustosa, un palese insulto al realismo, alla dignità e all'austerità dell'inferno. L'allegria è strettamente legata alla gioia, diciamo che è come la spugna generata dall'istinto giocoso sul mare delle emozioni. Ci è di scarsissima utilità. Talvolta ce ne serviamo per spostare l'attenzione degli uomini da qualcosa che il nemico vorrebbe far loro sentire o fare. Ma l'allegria in sé produce effetti molto indesiderati. Stimola la carità, il coraggio, la contentezza e molti altri mali. La battuta vera e propria, quella che fa improvvisamente risaltare i paradossi, è un ambito più promettente, e non sto pensando all'umorismo sboccato su cui puntano i tentatori di bassa lega, perché si rivela molto deludente quanto a risultati. La verità è che esistono due tipi di uomini. Ci sono quelli per cui non c'è passione più seria della lussuria e per loro una storiella oscena smette di essere eccitante proprio quando diventa divertente. Altri si eccitano proprio mentre ridono e per gli stessi motivi. I primi scherzano sul sesso perché fa venire a galla molti paradossi, i secondi si attaccano ai paradossi per avere la scusa di parlare di sesso. Se il tuo uomo è come i primi, l'umorismo sboccato non ti sarà d'aiuto. Non dimenticherò mai le ore che ho sprecato, ore di una noia insopportabile, nei bar e nei salotti, insieme a uno dei miei primi pazienti.
finché non ho imparato questa regola. Affrettati a capire a quale dei due gruppi appartiene e fai in modo che invece lui non lo capisca. Il vero uso vantaggioso della battuta o umorismo va in una direzione del tutto diversa ed è un campo in cui gli inglesi ci offrono opportunità molto promettenti. Prendono così seriamente il loro sense of humor che esserne privi è quasi l'unica cosa di cui si vergognano. Per loro l'umorismo è l'unica benedizione della vita che consola e, nota bene, perdona tutto. Diventa perciò un mezzo potentissimo per liberarsi della vergogna. Se un uomo fa pagare il conto agli altri è meschino, ma se se ne vanta, dà spavaldo e prende in giro gli amici dicendo che li ha fregati, allora non è più meschino, ma un gran simpaticone. Passare da codardo è vergognoso, ma il codardo che fa il buffone e si copre di ridicolo è un tipo divertente. Anche la crudeltà è vergognosa, a meno che il crudele di turno non faccia passare il suo gesto per uno scherzo. Mille battute sconce o anche blasfeme non avvicinano un uomo alla dannazione quanto la scoperta che può fare pressoché qualsiasi cosa se riesce a farla passare per uno scherzo e non solo senza essere biasimato, ma addirittura nell'ammirazione generale. Una simile forma di tentazione può restare nascosta quasi completamente al tuo paziente, proprio perché è inglese e serissimo riguardo al suo humor. Se gli venisse il dubbio di essere troppo ironico, basta suggerirgli che è proprio un timore da puritano o che tradisce una pericolosa mancanza di humor. Ma la frivolezza è l'arma migliore. Prima di tutto fa risparmiare tempo e impegno. Solo un uomo intelligente può fare una vera battuta sulla virtù, come su qualsiasi altra cosa. Però tutti possono essere addestrati a parlare come se le virtù fossero ridicole. Tra i frivoli, la battuta è sempre sottintesa. Nessuno la fa, ma si parla di ogni argomento serio, in modo da lasciar presagire di aver già scovato il suo lato ridicolo. A lungo andare, l'abitudine alla superficialità costruisce attorno all'uomo la corazza più solida che io conosca all'assalto del nemico e non incorre neppure nei pericoli che si creano con altri tipi di risate. La frivolezza è lontana mille miglia dalla gioia. Atrofizza l'intelletto invece di affinarlo ed esclude ogni legame affettivo tra le persone coinvolte. Il tuo affezionato zio Berlicche.

Al malefico Berlich gli contrapponiamo la verità del Vangelo, le parole di Gesù. Prestate attenzione. In verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane, per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Confronta il Vangelo di San Giovanni Apostolo, capitolo 6, versetti 26-29.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci inoltriamo subito con la descrizione della città di Assisi, città che ha dato i natali a San Francesco e a Santa Chiara. Come libro di riferimento abbiamo La Guida di Assisi, Storia e Arte, editrice Minerva Assisi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. San Francesco e le prime istituzioni francescane. Non si hanno notizie certe sulla nascita e sull'infanzia di Giovanni di Bernardone, che secondo la tradizione il padre volle chiamare Francesco per celebrare l'agiatezza che gli procuravano i contatti con i mercati d'Oltralpe, attraverso i quali egli poteva rifornirsi di quei panni franceschi che riempivano i suoi fondachi. Fu durante uno dei suoi viaggi, stando alle leggende francescane, che nacque questo figlio desiderato da tempo, ma che tardava ad arrivare. La narrazione agiografica, che da subito tende a connotare la figura di San Francesco come quella di un alter Christus, lo fa nascere in una stalla tra un asino e un bue. La data di nascita, ricostruita con un calcolo a ritroso in base all'età del santo al momento della morte, è da collocarsi tra il 1181 e il 1182. I primi biografi, Tommaso da Celano, i tre compagni, descrivono Francesco come un giovane ben inserito nella vita sociale di Assisi, un rampollo di agiata famiglia di mercanti, cortese e generoso, che sapeva condividere il suo benessere con altri giovani, suoi compagni di divertimento. Un giovane inserito nelle attività del padre, che però sognava una vita avventurosa e l'investitura a cavaliere. Egli, in effetti, partecipò alla battaglia di Collestrada del 1202, fu fatto prigioniero e ritornato ad Assisi. Dopo qualche tempo decise di recarsi in Puglia per raggiungere Gualtiero di Brienne e partecipare alla crociata, militando nelle sue file. Ma durante il viaggio si ammalò gravemente e, a seguito di una lunga meditazione e di miracolose rivelazioni che gli indicavano quale fosse la sua vera vocazione, tornò ad Assisi, rinunciando al suo sogno di gloria in armi e cominciando progressivamente a distaccarsi dal mondo, si dedicò ad opere di carità. Recatosi a Roma in pellegrinaggio, sempre secondo i racconti francescani, incontrò per la prima volta la sposa della sua vita, Madonna Povertà. Egli infatti scambiò le sue ricche vesti con un mendicante e, donati tutti i suoi averi, si mise a chiedere l'elemosina, provando per la prima volta quella sensazione di perfetta letizia che la sua scelta di vita, pur costellata di rinunce e sofferenza fisica, gli procurò fino al dolcissimo momento del transito, quando, disteso sulla nuda terra, incontrò Sorella Morte. L'episodio del lebbroso ed il miracolo del crocifisso di San Damiano, che parlando a Francesco gli aveva detto «Va e ripara la mia casa in rovina», determinarono in Francesco il convincimento di voler vivere in povertà, servendo Cristo. Francesco, spogliatosi delle sue vesti, cominciò a vivere come un penitente, indossando un vestito da eremita con bastone e calzari ai piedi. Egli, infatti, come uno di quei penitenti che volontariamente prestavano la loro opera nella costruzione delle nuove chiese o nel restauro di vecchie, si accinse al restauro della chiesina di San Damiano, prendendo alla lettera le parole del Cristo crocifisso. Il cammino verso la santità di Francesco non era però ancora finito. Ascoltando la predicazione del Vangelo, egli si convinse che per avvicinarsi alla perfezione bisognava vivere in assoluta povertà e purezza, ma anche farsi portatori della parola di Dio. Francesco abbandonò quindi l'abito eremitico, gettò i calzari ed indossato una veste di povero tessuto, tagliata a forma di croce e cinta da un funiculum, mise in opera la sua vocazione, testimoniando e portando fra la gente l'annuncio evangelico. Presto, attorno a Francesco, si radunarono i primi compagni che trovarono asilo alla Porziuncola, concessa a lui dai monaci benedettini. Tra il 1209 e il 1210, questi primi francescani si recarono a Roma per ottenere dal Papa la conferma della loro forma di vita religiosa. Essi furono accolti con diffidenza presso la Santa Sede, poiché la Chiesa si trovava allora ad affrontare il problema dei movimenti laicali. In quel momento era Papa Innocenzo III e riguardo a queste questioni aveva attuato con determinazione due opposte linee di condotta, per cui se da una parte egli aveva messo in opera
una dura repressione dell'eresia, dall'altra cercava di porre sotto il controllo della Chiesa quei movimenti che si dimostravano sostanzialmente conformi all'ortodossia cattolica. I frati di Assisi ottennero il placet papale e, ponendo la loro sede prima a Rivotorto, poi definitivamente a Santa Maria degli Angeli, cominciarono le missioni di predicazione. Tra il 1211 e il 1212, Chiara di Favarone di Offreduccio, seguendo l'esempio di Francesco, lasciò la sua casa e, sebbene contrastata dalla famiglia, fuggì a Santa Maria degli Angeli, dove nella Porziungola, con il taglio dei capelli fattogli dal santo, venne sancita la sua scelta di vita di penitenza. Chiara pose la sua residenza presso San Damiano, dove si riunirono le sue prime sorelle. In breve tempo i seguaci di frate Francesco divennero numerosissimi. Il capitolo dei frati minori, celebrato alla Porziungola nel 1217, decise che la predicazione doveva essere estesa anche oltre le Alpi. Dovunque andassero, i poveri frati facevano seguaci. Aumentando il numero e la consistenza politica del movimento, cominciarono ad evidenziarsi i primi problemi. Tra quei frati che volevano restare strettamente fedeli alla regola francescana e coloro che sentivano di rispettare gli ideali senza però seguirne la rigida applicazione, in particolare per ciò che riguarda l'interpretazione del concetto di povertà. Francesco stesso nel 1220 dovette ritornare in fretta dalla Palestina, richiamato dalle notizie relative ai problemi nati in seno al movimento. Non solo la nascita, ma anche la clericalizzazione dell'ordine furono definitivamente sancite da Papa Onorio III, prima con la regola non bullata del 1221, poi nel 1223, assegnando all'ordine dei frati minori il testo di una regola contenente i principi di Francesco e la forma data dai giuristi della curia papale, la cosiddetta regola bullata. Frate Francesco però già dal 1220 aveva rinunciato alla guida effettiva dell'ordine, dedicandosi ancor più intensamente alla predicazione, alla preghiera e alla penitenza. 2 anni prima della sua morte, mentre era in preghiera sul Monte della Verna, ricevette il segno più significativo della sua santità, quando il suo corpo fu segnato dalle stimmate. L'episodio delle stimmate rafforzò il confronto tra la vita del santo e quella di Cristo. I suoi principi di fede e di vita religiosa vennero fissati nel Cantico delle Creature e nel Testamento, in cui furono confermati con rigore i principi della sua scelta di vita religiosa. Nel 1226, attorniato dai suoi frati, Francesco morì. Il suo corpo venne portato trionfalmente dai cittadini di Assisi presso la chiesa di San Gregorio, attuale cappella del sacramento della Basilica di Santa Chiara, dove ricevette la prima tumulazione e dove Papa Gregorio IX ne celebrò la solenne canonizzazione il 16 luglio del 1228. Chiara sopravvisse a San Francesco per diversi anni e solo in punto di morte nel 1253 ricevette per il proprio ordine da Papa Innocenzo IV l'approvazione della regola uniformata alla regola bullata dei frati minori. La figura di San Francesco è una delle più affascinanti del mondo cristiano. Letteratura, arti figurative, musica in tutti i tempi si sono ispirate al santo che Dante paragona a un sole e al suo messaggio sempre attuale di pace, amore e rispetto per il creato, unito ad un grande sentimento di gioiosa gratitudine per essere parte di esso. Intorno alla vita del santo, per esempio, nacque subito una vasta letteratura. Le prime biografie tramandate dai suoi seguaci, Tommaso da Celano, 3 compagni e gli scritti ispirati al misticismo francescano, i Fioretti, lo Speculum Perfectionis, oltre ad essere una prova di quanto incisiva fosse la traccia lasciata da San Francesco anche per i contemporanei, offrono una interessante testimonianza della vita e dei costumi del tempo.

0: Prima di salutarvi, vi faccio ascoltare una bellissima poesia scritta da Guido De Paolis di San Vito Romano, Roma, su San Francesco. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te, alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e dalle nostre anime diventa il canto. E da Assisi giunga a tutti voi e tutti i vostri cari, all'umanità intera, questa benedizione spirituale. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te dé la paz. Che il Signore ti dà la pace. Pocoi dobro. Mir in dobro. O Signor, vos dea pace. Möge der Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre con Insieme Festeggiando Dio.
1: Avete ascoltato Insieme Festeggiando Dio, condotto da Enrico.

Bentrovati a Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Da Antonio Torretti un saluto e un grazie per l'affetto col quale ci seguite. Di solito parliamo noi di territori, di luoghi, di piatti, di eccellenze, ma navigando in rete abbiamo scovato una cosa davvero interessante che abbiamo deciso di riproporvi integralmente.

Per questa ragione non ascolterete oggi una mia puntata con la mia voce, con il racconto di un luogo, di una persona, di un territorio, di una caratteristica, ma vi ripropongo integralmente questa riflessione trovata in rete, che ha aiutato anche me. Mi ha aiutato a capire le potenzialità del format Borghi e Sapori. Spesso diamo per scontato alcune cose, ma ascoltando la riflessione dei due interlocutori che a breve avete modo di ascoltare, ho capito che effettivamente il lavoro che si sta facendo ha assunto una consapevolezza diversa. Forse non ce l'avevo neanch'io prima di partire. Per cui vi lascio all'ascolto di questo approfondimento, nella speranza che possa offrire degli spunti di riflessione anche a voi. Borghi e Sapori, ovviamente nella forma tradizionale, ritorna. Per questo vi lascio quindi all'ascolto di questo approfondimento, nella speranza che possa offrire anche a voi qualche spunto di riflessione su ciò che Borghi e Sapori rappresenta oggi e su ciò che potrebbe rappresentare domani. Buon ascolto!

0: Ok, analizziamo la cosa. Di solito quando si guarda una mappa geografica, l'occhio cade subito sulle linee nette, giusto? Insomma, le autostrade, i confini tra le regioni, i bei cerchi enormi che indicano le metropoli.
1: Sì, certo. È una visione molto strutturata. Praticamente serve per dirci quanto tempo ci mettiamo ad andare da un punto A a un punto B.
0: Esatto, roba puramente logistica. Ma la missione della nostra esplorazione profonda di oggi è cambiare completamente questa prospettiva. Abbiamo scovato un archivio digitale molto specifico. Stiamo parlando dei metadati e delle descrizioni di una playlist YouTube dal canale di Tuttomovi.
1: Mm-hmm.
0: E questa playlist ospita un programma, il cui titolo è già tutto un programma, scusa il gioco di parole, si chiama Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. E il fulcro qui è che l'Italia non è solo di grandi città d'arte, ma di borghi. Insomma, un tesoro inestimabile.
1: Assolutamente sì. E il conduttore originale, Antonio Torretti, fa un lavoro incredibile su questo. La cosa che salta subito all'occhio analizzando i dati è l'evoluzione del formato.
0: Cioè?
1: All'inizio questo show era nato per la TV tradizionale. Era trasmesso in prima visione assoluta su una internet television chiamata Di Tutto Channel. E infatti le prime puntate duravano 20 o anche 30 minuti.
0: Ah, roba lunga, insomma, la classica durata televisiva.
1: Esatto. Ma poi c'è stata una transizione. Sono passati a un formato podcast, con puntate molto più brevi, dagli 8 ai 13 minuti. Pillole, diciamo.
0: E questo è geniale per chi ama imparare senza sentirsi, insomma, sopraffatto. Cioè, per chi ci ascolta, è affascinante perché dimostra come concetti difficili tipo geografia, storia o agricoltura possano essere assimilati in 10 minuti mentre si beve un caffè.
1: Esattamente.
0: Usando la narrazione di un semplice piatto locale. E qui arriviamo al cuore della questione, il matrimonio tra tradizione enogastronomica e territorio.
1: Ciò che è affascinante in questo caso è che la premessa del programma si scontra proprio con l'idea moderna di consumo. Si parla di cibi e prodotti che sono unici, che si possono gustare solo esplorando fisicamente quei borghi.
0: Praticamente è come guardare una mappa geografica dove i confini non sono tracciati con l'inchiostro, ma con le ricette locali e i prodotti della terra. Ma mi chiedo, in un'epoca di globalizzazione estrema, dove ordiniamo l'avocado in inverno a domicilio, perché questa insistenza su qualcosa che puoi trovare solo in un paesino sperduto funziona così bene a livello comunicativo?
1: Beh, perché capovolge le regole. Oggi il mercato ci dice che il valore di un prodotto sta nella sua replicabilità ovunque. Invece, in Borghi e Sapori, il valore è l'esatto opposto.
0: Cioè, se lo sposti, perde il senso.
1: Proprio così. Se prendi quel formaggio o quell'ortaggio e lo porti a Londra o a Dubai, non è più la stessa cosa. Per capirlo fino in fondo devi comprendere il borgo che lo ha generato. Devi sentire quell'aria, quell'umidità.
0: Wow!
1: È un'esperienza che non si può impacchettare e spedire. Ed è una forma di resistenza incredibile all'omologazione globale dei sapori.
0: Chiaro, chiarissimo. E questo ci porta a come vengono raccontate queste differenze. C'è un ponte naturale, cioè l'unicità di un territorio è data dalla sua diversità naturale. E spulciando le fonti c'è un dettaglio che mi ha colpita tantissimo. La puntata numero 10.
1: Anzi, quella sulla biodiversità.
0: Esatto, titolo preciso, la biodiversità nel racconto dei borghi. Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Perché, insomma, di solito quando sentiamo la parola biodiversità pensiamo subito ai libri di biologia, no?
1: Certo, o ai documentari sull'Amazzonia.
0: Proprio quelli, concetti super accademici, magari legati a vertici sul clima. Qui invece la biodiversità viene usata come strumento di racconto per dei piccoli paesi italiani. Come diamine fa un concetto scientifico a diventare la storia del panettiere o del contadino di paese?
1: Se colleghiamo questo al quadro generale del format, capiamo l'intuizione geniale di Torretti. La biodiversità in Borghi e Sapori perde completamente la sua rigidità accademica. Non è più scienza astratta, diventa narrazione culturale pura.
0: Ok, quindi si parla di persone.
1: Esatto. Pensiamo a una semente diversa o a una variante di un ortaggio che cresce solo sul lato nord di una specifica collina.
0: Sì.
1: Quell'ortaggio non è solo una curiosità botanica, è la prova fisica della storia di quel borgo.
0: Pazzesco. Quindi ci dice qualcosa su chi ci abitava.
1: Assolutamente. Ci parla dell'adattamento umano a quel microclima. Magari quella specifica varietà di mela è l'unica che resisteva alle gelate invernali di 100 anni fa e i contadini l'hanno salvata per non morire di fame.
0: Cioè, è letteralmente un archivio storico da mangiare. Questa cosa mi fa impazzire. Proteggere una mela vecchia diventa un atto di tutela della memoria storica. Ma c'è un problema, vero?
1: Eh sì, la tradizione orale è fragile.
0: Infatti, una volta che un borgo si rende conto di avere questa biodiversità pazzesca e questi sapori unici, come fa a dirlo al mondo senza farselo rubare o dimenticare? Dalla natura selvaggia bisogna passare, diciamo, a qualcosa di più ufficiale.
1: Alla certificazione istituzionale, sì.
0: E qui entrano in gioco le puntate 11 e 12. Parliamo di due episodi interi dedicati a questo tema. Il titolo è La carta d'identità dei comuni italiani. Due punti. Le DECO, le denominazioni comunali.
1: Che è un passaggio fondamentale.
0: Ma infatti, nota il termine carta d'identità. Quindi, cosa significa tutto questo? Praticamente le denominazioni comunali non sono solo dei noiosi timbri burocratici da ufficio anagrafe.
1: No, per niente.
0: Stanno letteralmente dando un passaporto a una ricetta o a un ingrediente. È come prendere un piatto e farlo diventare un cittadino illustre del paese, alla pari del sindaco.
1: Questo solleva una domanda importante sulla valorizzazione dei borghi. Spesso pensiamo alle sigle europee enormi, scritte per il mercato globale e le esportazioni. Le DECO, invece, rappresentano l'apice della consapevolezza per i piccoli borghi.
0: Sono più intime.
1: Molto più intime. Non parliamo di burocrazia calata dall'alto, ma di uno strumento comunale. È il sindaco, con la sua giunta che si siede e decide di tutelare la torta della nonna o il formaggio del pastore locale.
0: Che bello! È tipo un atto di autostima definitivo per una piccola comunità.
1: Esattamente, un atto di autostima. È affermare nero su bianco che il proprio patrimonio immateriale, come una ricetta, vale tanto quanto la chiesa medievale in piazza o il monumento di pietra storico.
0: Significa dire al mondo noi esistiamo. E questo sapore ci definisce.
1: È la presa di responsabilità civile di cui i borghi hanno bisogno oggi per non sparire.
0: E insomma, mettendo in fila tutti questi pezzi dell'archivio, la formula vincente di questo show è lampante. Borghi e sapori funziona così bene proprio perché non parla solo di cibo. Il cibo è solo il gancio.
1: È il pretesto iniziale, sì.
0: Crea un percorso netto. Si parte dal territorio fisico, la terra, l'aria, poi si passa per la natura, quindi la biodiversità, poi diventa storia umana e fatica, e infine si chiude il cerchio con l'istituzione locale, le DECO.
1: Metodo di lettura perfetto e applicabile a qualsiasi borgo. Insegna a leggere il paesaggio non come una scenografia passiva, ma come un testo vivo.
0: E questo, per chiudere la nostra esplorazione profonda di oggi, ci lascia con un pensiero quasi provocatorio da fare nostro. Se le DECO sono davvero la carta d'identità dei comuni italiani, viene spontaneo chiedersi quante identità non documentate stiamo rischiando di perdere ogni singolo giorno nei piccoli centri.
1: Tantissime, purtroppo.
0: Prima che qualcuno riesca a scriverne la ricetta.
1: Esatto. E far riflettere. Quale sarebbe la carta d'identità culinaria del luogo in cui ci si trova in questo preciso momento? Magari c'è una tradizione che aspetta solo di essere riconosciuta prima di svanire nel nulla. Insomma, un bel modo per guardare ai nostri luoghi con occhi diversi.
0: Continuiamo a farci domande su ciò che mangiamo e sui posti che abitiamo. E alla prossima esplorazione profonda.
2: Io spero che la condivisione vi sia piaciuta, che possa essere servita a qualcosa. A me sicuramente è servita. Io ringrazio tutti coloro che ci ascoltano, ovviamente i primi che ringrazio sono i nostri ascoltatori, le radio che trasmettono la nostra rubrica in Italia e all'estero, Di Tutto che pubblica ovviamente integralmente tutti i nostri contenuti con i focus anche settimanali sulle località e i borghi unici del nostro bel paese, e vi do appuntamento alla prossima settimana con l'ultima puntata di questa stagione di Borghi e Sapori. Da Antonio Torretti è tutto, alla prossima, sempre con Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia,

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. L'angolo della poesia è oggi dedicato a vari autori e ad alcune poesie che trattano la vita e il passare del tempo. Vi auguro un buon ascolto. Emily Dickinson, Presi un sorso di vita. Presi un sorso di vita, vi dirò quanto l'ho pagato. Esattamente un'esistenza. Il prezzo di mercato, dicevano. Mi pesarono granello per granello. Bilanciarono fibra con fibra. Poi mi porsero il valore del mio essere. Un singolo grammo di cielo. Ti auguro di vivere, di Jean de Bruyne. Ti auguro di vivere senza lasciarti comprare dal denaro. Ti auguro di vivere senza marca, senza etichetta, senza distinzione, senza altro nome che quello di uomo. Ti auguro di vivere senza rendere nessuno tua vittima. Ti auguro di vivere senza sospettare o condannare, nemmeno a fior di labbra. Ti auguro di vivere in un mondo dove ognuno abbia il diritto di diventare tuo fratello e farsi tuo prossimo. E oggi, Pablo Neruda. E oggi, tutto l'ieri andò cadendo, entro dita di luce e occhi di sogno. Domani arriverà con passi verdi. Nessuno arresta il fiume dell'aurora. Nessuno arresta il fiume delle tue mani, gli occhi dei tuoi sogni, bene amata. Sei tremito del tempo che trascorre tra luce verticale e sole cupo. E il cielo chiude su te le sue ali, portandoti, traendoti alle mie braccia con puntuale, misteriosa cortesia. Per questo canto il giorno e la luna, il mare, il tempo, tutti i pianeti, la tua voce diurna e la tua pelle notturna. A tutti i giovani raccomando, Alda Merini. A tutti i giovani raccomando, aprite i libri con religione, non guardateli superficialmente, perché in essi è racchiuso il coraggio dei nostri padri, e richiudeteli con dignità quando dovete occuparvi di altre cose. Ma soprattutto amate i poeti. Essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruirvi tombe o simulacri, ma altari. Pensate che potete camminare su di noi come su dei grandi tappeti e volare oltre questa triste realtà quotidiana. Ti auguro tempo, Elly Michler. Non ti auguro un dono qualsiasi. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare. Non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo. Ti auguro tempo perché te ne resti. Tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per guardare le stelle e tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Ben ritrovati amici di Musical Chatter, sempre a caccia di curiosità su musica e autori di ogni genere d'epoca. La puntata di oggi ci fa alzare il volume fino a scuotere le pareti, perché ci porta nel cuore pulsante del rock italiano da stadio. Da un lato l'urlo liberatorio e generazionale di Luciano Ligabue, dall'altro l'energia sensuale e travolgente dei Negramaro. Iniziamo! Con un brano che non è solo una canzone, come dico sempre, ma è un rito collettivo. Urlando contro il cielo, del 1991. E se si cerca la definizione di che cos'è un inno da stadio, questo lo è. Questa canzone è contenuta nell'album Lambrusco, coltelli, rose e popcorn ed è una traccia che ha trasformato Ligabue nel rocker del popolo. È un brano che parla di rabbia, di sogni e di quella voglia matta di far sentire la propria voce sopra il rumore del mondo. Quel coro, quel oh, è diventato il richiamo di una tribù che non si arrende. E come sempre, neanche Musical Chatter si arrende e va a caccia di curiosità. Intanto, Ligabue ha dichiarato che questo pezzo è nato quasi come uno sfogo, ma fisico, durante le registrazioni, perché non era previsto come singolo di punta. Ma la reazione del pubblico durante i primi live fu così istintiva, violenta, quasi immediata, che la band capì subito di avere fra le mani qualcosa di soprannaturale. Poi c'è il legame indissolubile con i fan. In ogni concerto del Ligabue questa è la canzone che non può mancare. Solitamente è posizionata verso la fine per far esplodere lo stadio. E ovviamente è diventata persino un coro da stadio vero e proprio, adottato da varie tifoserie, a dimostrazione di come il rock di Luciano sia riuscito a uscire dai giradischi, per dirla, per entrare nel DNA della cultura popolare. E una nota, il video originale ci mostra un Ligabue giovanissimo con i capelli lunghi e quella grinta pura, prima che diventasse il re di Campovolo. È un pezzo di storia che ancora oggi, dopo 30 anni, fa venire la pelle d'oca al primo colpo di batteria. E allora prendiamo fiato, prepariamo i polmoni, cantiamocela tutta, Urlando contro il cielo di Luciano Ligabue.

Amici di Musical Chatter, rieccoci insieme. Era il Liga, Luciano Ligabue, con quella carica che ti fa sentire invincibile. E avete sentito la potenza del ritornello? Beh, un vero manuale su come unire migliaia di persone con una sola nota. E allora? Ora che siamo uniti, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Restiamo nel rock, ma ci spostiamo più a sud, nel Salento, dove ci aspettano i Negramaro con la loro graffiante Nuvole e Lenzuola, un brano del 2006. Qua l'energia si fa più elettrica, più nervosa. Giuliano Sangiorgi ci trascina in un vortice di passione e di desiderio, dove le chitarre distorte si mescolano a una vocalità unica, capace di passare dal sussurro al grido in un battito di ciglia. L'ispirazione del pezzo è nata dal desiderio di raccontare l'amore nel suo lato più carnale e inquieto. Fa parte del fortunatissimo album Mentre tutto scorre, quello che ha definitivamente consacrato la band come l'erede del rock italiano moderno. E poi, lo sapevate che questo pezzo ha avuto un successo incredibile anche all'estero? I Negramaro lo hanno presentato persino al Festival di Sanremo come ospiti e ha scalato le classifiche radiofoniche per mesi. Il riff di chitarra iniziale è diventato istantaneamente un classico dell'airplay italiano degli anni 2000. E poi il video musicale ha un'estetica rock purissima, la band che suona in un contesto quasi da sogno che richiama perfettamente il titolo. La regia cattura questa tensione che c'è fra il volare fra le nuvole del sentimento e il restare fra le lenzuola della realtà fisica. E poi la voce di Giuliano Sangiorgi, che usa il falsetto in maniera mirabile in questo pezzo. È un po' il suo marchio di fabbrica, che all'epoca divise la critica, ma che oggi è considerato come un elemento innovativo del sound della band. E se Ligabue prima ci ha fatto urlare al cielo, i Negramaro ci insegnano a bruciare di passione qua sulla terra. Che facciamo? La puntata è finita, stop alle chiacchiere, è giunto il momento. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e salutandoci ci ascoltiamo insieme, travolti dai decibel e dalla passione, i Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao, sono Angela Donato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi presento il mio nuovo singolo, Balla con me. Buon ascolto.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web. State ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri. Supporta. Io.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Goodbye now.
1: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te

0: Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri da Marcord, il calcio che fu. Oggi seconda puntata dedicata a uno dei più grandi giocatori di calcio di sempre e il dribblatore, come mi piace dire, più grande di sempre, perché non c'è stato e non ci sarà mai nessuno più forte di lui nell'arte del dribbling. Parliamo di Manè Garrincha. Garrincha, ricordo a tutti, per chi non lo sapesse, soprattutto ai più giovani, che in portoghese significa passerotto. Terminiamo il racconto che abbiamo lasciato a metà nella puntata scorsa. Mi dispiace se non avete ascoltato, ma è importante sentire a Marcord come tutti pazzi per Fido sempre, perché insomma spesso no, continuiamo nella puntata successiva quello della puntata precedente, spesso capita, diciamo. Allora, dicevamo che Garrincha morì, e dopo quella notte di veglia funebre, il funerale fu celebrato nel vecchio Maracanã, e ci fu il corteo da Rio de Janeiro a Pau Grande, dove Garrincha era nato, un corteo di auto e persone, un corteo che accompagnava nel viaggio finale un re. E Nilton Santos ci regala un'ultima immagine indelebile. Ad un certo punto del tragitto, un tifoso lancia in lacrime verso l'auto e verso la tua bara una maglia della nazionale, una maglia numero 7. E quella maglia vola, e nel volo, assomiglia a uno dei tanti tuoi dribbling. La maglia si ferma proprio sopra l'auto per essere ancora indossata. E chissà come si divertiranno gli angeli alla tua finta, insuperabile, lucente, lacerante, la tua pazzesca finta. Io leggo e ti ritrovo. Ritrovo il Manè dei miei sogni di ragazzo e riesci a farmi ridere. Al tuo capitano chiedi, mentre gli altri giocatori brasiliani in quel 58 stanno alzando la coppa: Nilton, ma che campionato del cavolo è questo? È già tutto finito? E le partite di ritorno? Quante storie, Manè. Ma ti ricordi, prima del mondiale svedese a Firenze, per la partita di addio di Julinho, Garrincha che dribbla tutto.

tecnica capitanata dalla CT Feola medita di escludere Garrincha dalla rosa dei titolari. Il calcio è una cosa seria e questo ragazzino non gioca con serietà. E tu, incredibile Manè, dici: il calcio, signori, per me è allegria e felicità. Ti difende Paulo Amaral, il tecnico del Botafogo. Ma ecco entrare in scena, come una commedia di terza mano, il professor Carvalhes. Questo Garrincha non è in grado di giocare perché non riesce a superare nemmeno un semplice test attitudinale. Come se per fare un buon dribbling servisse la conoscenza di Dante o saper mettere certe crocette al posto giusto. È Nilton Santos a convincere Feola, l'allenatore del Brasile del primo mondiale, e lui a prendere sotto braccio l'amico dei passeri. E fosti tu, Garrincha, a lasciare il segno con il giovane Pelé in quella Coppa del Mondo, con il difensore russo Kuznetsov che a lungo sognò la tua maledetta finta. E Garrincha smise di essere, anche per l'esimio professor Carvalhes, lo scemo del villaggio e l'idiota di Pau Grande. Dimostrasti che nella tua arte eri un professore che dispensava sapienza con la stessa semplicità con cui un bambino sorride alla madre. Campione capace di leggere nel segreto delle nuvole e di abbracciare il sogno. Fonte pura di un football che si è fatto altro, ma che per non morire dovrà non dimenticare gli angeli dalle gambe storte. Ecco, questo lo ha scritto Nilton Santos, detto l'Enciclopedia, uno dei più grandi terzini che siano mai esistiti. E adesso uno scritto di Eduardo Galeano, Splendori e miserie del gioco del calcio. Un giornalista chiese alla teologa tedesca Dorothee Sollé come spiegherebbe ad un bambino che cosa è la felicità. Non glielo spiegherei, rispose. Gli darei un pallone per farlo giocare. Poi mi è venuta una fitta al cuore, ed ho pensato a Manè Garrincha. Colpa di una rivista brasiliana di calcio, Placar, febbraio 1999. In copertina il servizio esclusivo e quel titolo, Manè, quel titolo che mi ha riportato a te, al tuo mondo, alle tue debolezze di uomo. Il figlio perduto di Garrincha si intitolava. E ancora, abbiamo incontrato in una piccola città della Svezia il tredicesimo figlio della più grande ala della storia del calcio, e lo scoop è del giornalista Rolando, anzi scusate, Ronaldo Soares. Ecco tuo figlio, Manè, mentre si esibisce in un improbabile stop di petto. Ha 39 anni e si chiama Ulf, di cognome fa Lindberg, e io leggo la tua storia ed è come se la raccontassi a te. Il tuo erede venne abbandonato in un orfanotrofio da sua madre, dalla donna che per una notte hai amato. Sicuramente hai amato. Oggi fa l'allenatore. Ulf ti assomiglia, qualcosa nello sguardo, nelle labbra. Porta gli occhiali e, come te, soffre per una malattia ossea. Ma lui a 14 anni ha dovuto abbandonare il sogno di diventare un bravo calciatore come suo padre, un nome che continua a scorgergli nella mente e nelle vene e nell'anima. A giocare d'attaccante, invece, è tuo nipote. Vedessi come ti somiglia quando scende lungo la faccia.

fascia e dopo dribbling e finte punta alla rete. A quella rete che per te è stata la tua casa migliore e la più accogliente, lo sfogo delle tue pene, il tuo orizzonte più confortante e felice. Ulf allena una squadra di ragazzini ed è l'amministratore del Friendnap, un club di Halmstad, e si è sposato con Annette Johnson, che è la presidentessa di un'altra società calcistica. Manè, ti ricordi? Ti ricordi come accade, come fu quella notte, quali sapori, che volto aveva la donna svedese? Ritornassi in Svezia nel 59, un anno dopo la vittoria della Coppa del Mondo, e ci ritornassi con il tuo Botafogo a dare ancora spettacolo. Ma sì, vai con la tua finta, vai con la tua voglia di divertirti, inconsapevole ancora del dolore che ti avrebbe portato alla solitudine e alla disperazione. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questi racconti che, per quello che mi riguarda, sono veramente struggenti. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri. Chiedo scusa ad Amarcord, il calcio che fu. Stiamo raccontando la storia di Garrincha, raccontata dai grandi personaggi. In questo caso, scrive il grande scrittore Galeano. Allora, dicevamo che Garrincha, durante la Coppa del Mondo del 1958, appunto, insomma, genera un figlio con una donna svedese. Che viaggio, che storia, che amore. Il 22 maggio col Botafogo siete ad Umeå e superate 3-1 con una tua rete la formazione locale. Alla vigilia del match non puoi resistere, Manè, lasci il ritiro, sono sempre così noiosi i ritiri, e cominci a inseguire i battiti della notte. Hai un indirizzo. Lei è bionda e graziosa, come nelle cartoline saluti dalla Svezia, e si chiama, dicono, Blun, che nella lingua svedese significa fiore. Raccontano, ma ne raccontano sempre tante, Manè, e tu lo sai bene, che in una stanza il padre sta guardando la televisione, nell'altra tu e Blon fate l'amore. Un amore giocoso, gioioso e passionale. Un amore che vorrebbe essere soltanto un passatempo e conforto reciproco. La bionda con il campione. Una storia da rotocalco, una storia da un giorno, da leggere e subito dimenticare. E l'amore per gioco ti ha portato un figlio. Fiore rimane incinta. E tu sei a Rio tra altre donne in quel gran mare dell'illusione dove saresti naufragato. Il 10 febbraio del 1960 Ulf, tuo figlio Ulf, nasce ad Umeå. Siamo nella Svezia democratica emancipata, ma Fiore, come più bello da dire di Blun, decide che quel bambino è il frutto di una colpa, perché il meccanismo del retaggio funziona sempre ad ogni latitudine e può riportare nel Medioevo. E quindi l'abbandono, l'orfanotrofio, che male al cuore, Manè. Nel novembre del 1960 una coppia adotta Ulf e nel 1964, quando i genitori adottivi si separano, il ragazzo va a abitare con la matrigna ad Halmstad. Ulf abita ancora qui e non smette mai di parlare di te, della voglia che avrebbe avuto di abbracciarti, sì, anche per una sola volta, prima dell'oblio e del definitivo addio. Nel 1977 sei tu, Manè, a confidare ad un giornalista inglese di avere un figlio svedese. La notizia arriva in Svezia ad Ulf ed è il momento della verità, quella definitiva. Lui riesce a mettersi in contatto con te, vi scrivete e Ulf ti chiama papà e tu riesci persino a commuoverti. Vi scrivete in inglese, ad aiutarti è ovviamente un amico. Tu provvedi per Ulf un futuro da calciatore, ma non sai della sua malattia. Tuo figlio non vuole nemmeno per un attimo sciupare con una notizia triste quell'incantesimo. Vorresti portare quel ragazzino che abita così lontano da Rio de Janeiro, ma tua moglie Vanderlea storce il naso e tu, per la buona quiete della famiglia, preferisci troncare lì l'argomento. A Ulf, che chiami Johnny per via della tua idiosincrasia per i nomi, rivolgi pensieri e parole quando te ne vai a parlare con i passeri, in quei tramonti rossofuoco
che ti fanno sentire il padrone dell'universo. Tu e la foresta, tu e il tuo male, tu e quel tuo figlio. La lettera ad un certo punto finisce. Ma non l'amore di Ulf per te, papà Manè. Tuo figlio, sui giornali specializzati, segue il labirinto della tua carriera, gli ultimi spiccioli di gloria e poi la fine. Quel gorgo muto, la notizia della tua morte, nella solitudine di una camera d'ospedale, dove per molti sei soltanto quel pazzo di Garrincia. Di nipoti svedesi Manè ne hai 5 e Ulf in tante ninne nanne ha raccontato ai suoi figli la favola dell'angelo dalle gambe storte, padre per una notte e per qualche consunta lettera, di un padre vissuto a lungo come un poster appeso alla parete del cuore, con quella frase di Nelson Rodriguez ripetuta sino alla paranoia. Come può un brasiliano ridere o sorridere senza Manè? Ah, cari amici, per me è stato difficile leggervi questi passi del libro, ve ne sarete accorti. Insomma, qualche parola l'ho sbagliata, avevo in certi momenti la voce un pochino rotta e vi spiego perché. Mio padre, quando ero ragazzino, era innamorato di Garrincia. Io ho 64 anni fra qualche giorno e quindi negli anni 60, diciamo, primi anni 70, ero veramente un bimbetto che già amava il calcio e mio padre mi parlava di Garrincia, di questo giocatore eccezionale. E pensate che Garrincia ha giocato anche qui nel Sacrofano, nel paese dove abito. Tirai fuori io questa storia nel 2002 quando lavoravo in una radio di Roma con il grande giornalista Ezio Luzzi. E lo dico per chi non lo conoscesse, ma insomma è un nome noto, e una delle voci di tutto il calcio minuto per minuto. E appunto tirai fuori questa storia e intervistammo in diretta Carlo Sassi, che è stato il capitano di Garrincia in quel Sacrofano, che era allenato da un altro grande campione brasiliano, Dino da Costa. Poi molti mi hanno contattato, tanti giornalisti, tanti colleghi, per così chiedermi informazioni su questa storia di Garrincia nel Sacrofano. Garrincia aveva seguito Elsa Soares, che era in tournée in Europa, ed aveva parecchie serate al Sistina e giocava a pallone con i bambini a Campo di Fiori, aspettando che Elsa appunto finisse i suoi concerti al Sistina. Passò il presidente del Sacrofano dell'epoca e gli disse, riconoscendolo: ma tu sei Garrincia? E lui ovviamente rispose di sì e gli disse: vieni a giocare a Sacrofano, che c'è un brasiliano come te, Dino da Costa, che lo allena. E lui andò, e quindi era già, insomma, abbastanza e così imbalsito, però fu una storia fantastica, ritirata fuori da tutti anche di recente, insomma qualche anno fa, ma la tirai fuori io nel 2002 perché su un giornalino di Sacrofano, insomma, che usciva, i giornalini che escono nei paesi e che parlano appunto del paese, lessi in ultima pagina questa storia che non conoscevo. E quindi, insomma, mi incuriosì, stavo in questa radio di Roma e raccontammo questa bella storia. Detto questo, ci facciamo la nostra seconda pausa e torniamo per i saluti qui ad Amarcord, il calcio che fu.

0: Eccoci ancora, amici calciofili a Marcord, il calcio che fu termina qui. Marco Bottieri vi saluta. Chiedo scusa per questa tosse insistente, ma l'ho raccontato un sacco di volte anche a tutti i pazzi per fido. Purtroppo qui stiamo con la porta aperta, estate e inverno, e quindi insomma l'età non è più quella di un giovinetto. E quindi, insomma, ho un pochino di tosse, anzi ho un pochino di tosse. E vi ricordo solo che a Marcord il calcio che fu va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i giovedì e tutte le domeniche alle ore 16:30 con racconti, spero sempre affascinanti. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ciao, sono Eminem Ilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: least that's how I seem.
1: A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

Benvenuti a bordo. Oggi cercheremo di capire perché questo vecchio pianeta non si è ancora fermato per farci scendere. Dicono che il mondo sia mosso dall'amore. Vi faccio lo spoiler, non è così. Oggi parleremo delle vere quattro forze motrici: i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. Restate connessi.

Spin Me, Rhyme Like a Record, la versione di Gigi D'Agostino. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, scaricare l'app, mettermi un cuoricino. Marilyn Monroe diceva: dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza della metro. Il denaro non dà la felicità, ma ammettiamolo, senza il vile metallo l'unica cosa che girerebbe sopra la nostra testa sarebbe una fame assurda. Aprite il microfono della vostra coscienza, raccontateci. Vendereste per 10.000 euro il gatto di vostra zia a un laboratorio di cosmetici? O sabotereste la promozione del vostro collega sapendo che il segreto morirà con voi?

Siamo tutti integerrimi finché non compare un assegno a 6 zeri sul tavolo, quindi siate onesti. Per quale cifra mettereste la vostra dignità in un cassetto e buttereste via la chiave? Smettiamola di recitare la favola sentimentale secondo cui il mondo ruota attorno a nobili ideali, perché sappiamo perfettamente che ogni singolo ingranaggio sociale è unto dal grasso dei contanti.

Money is too tight to mention, Simply Red. I soldi sono l'unico Dio che mette d'accordo tutti, comprano la dignità, cancellano i peccati, ungono gli ingranaggi del mondo. Senza soldi sei un filosofo, con i milioni sei un visionario. Il denaro non dà la felicità, ma simula benissimo il paradiso. E l'ego? Vogliamo parlare dell'ego? Quello che ti sussurra all'orecchio che sei il centro del mondo mentre stai parcheggiando al supermercato?

0: gira il mondo gira. Se i soldi sono il carburante, state sicuri che l'ego è il motore.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Right, say Fred, I'm too sexy.
1: Too sexy for my car. Too sexy for
0: Lego, quella voglia matta di sentirsi dire bravo. Anche solo perché abbiamo postato la foto di un avocado toast. Venuta molto bene. Che sarà mai sta avocado toast poi? Senza l'orgoglio non avremmo costruito le piramidi e probabilmente nemmeno TikTok. Qual è la bugia più colossale o l'impresa più assurda che avete inventato di sana pianta solo per ricevere quella manciata di mi piace digitale che vi fanno sentire per un secondo al centro esatto dell'universo?
1: Mai.

Occhio però, perché l'ego è come il sale. Se ne metti poco sei invisibile. Se ne metti troppo rovini il piatto. Non abbiate paura del giudizio, perché siamo tutti attori falliti in cerca di un applauso che non arriva mai. Quindi diteci quanto siete disposti a umiliarvi per un briciolo di gloria. Interagite con noi.

Vogue. L'ego è quella forza gravitazionale invisibile che ci impedisce di sparire nell'anonimato e che trasforma ogni nostra banale azione quotidiana in performance teatrale. Siamo desiderosi di approvazione esterna. Non avete mai visto i miei post su Instagram? Tutto risponde all'esigenza primaria di urlare al mondo che esistiamo e che siamo terribilmente speciali. E se domani mattina l'umanità intera si svegliasse improvvisamente priva di vanità? Immaginate un blackout digitale che cancelli globalmente e improvvisamente ogni vostra traccia online, i vostri profili social, le foto nel cloud, vi lascia nudi davanti al mondo che ignora completamente la vostra esistenza. E quindi ciao ciao ego,

Questo perché potrebbe incerparsi uno dei tre motori fondamentali, il Wi-Fi. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Siamo un po' pazzi anche virtualmente.

L'ego è un palloncino, troppo gonfio scoppia, troppo sgonfio non vola. Ridiamoci su perché è l'unico motore che ci spinge a superare i limiti, purché non diventi un nostro carceriere. Usate l'ego come scintilla per splendere, non per accecare. In fondo, volersi bene è l'unico investimento che non fallisce mai. Consideratelo come un filtro di Instagram per l'anima, corregge i difetti e ci fa sentire star. Ma la vera bellezza sta nel saper posare lo smartphone e guardarsi allo specchio, senza filtri. Impariamo a prenderci meno sul serio, così il nostro ego non sarà un peso e finalmente diventerà un complice leggero. Sì, ma io ho detto che il mondo gira intorno a quattro cose. Abbiamo ancora il wifi. Il mondo gira con wifi. E poi c'è la vendetta, tremenda vendetta. Ma ne parliamo più tardi. Piccola, ricordati, io sono nato per amarti. E tu sei nata per amare me. I was made for loving you. Questo è il remix di Ronan. Thank you.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Dopo i soldi all'ego, voltiamo pagina. Adesso parliamo di wifi e vendetta, i veri motori del mondo. Tra connessioni digitali e vecchi conti da regolare. Ma prima di aprire le linee ai vostri messaggi, resettiamo i nostri pensieri con Stairway to Heaven, versione reggae.

Il wifi, siamo passati dalle pur si muove alle pur non carica. Ormai la connessione è la colla del mondo, senza saremo costretti a guardarci in faccia, sai che paura. Vivreste un mese in un castello lussuoso senza internet? O vi accontentate di un monolocale a busto arsizio con una fibra da 10 giga? Siate onesti. Sareste capaci di ricostruire la vostra identità sociale dopo un blackout digitale? Sareste capaci di usare veramente le mani insieme alla mente? Raccontateci le vostre reazioni, anche quelle più violente, davanti a una pagina che non carica o un router che lampeggia di rosso. Quanto ci mettete a trasformarvi in uomini di Neanderthal furiosi perché la connessione non funziona? È una cosa pericolosa. Provate a togliere il wifi a un adolescente o un broker per 10 minuti. Vedrete l'evoluzione umana tornare indietro all'età della pietra, tra urla primordiale e senso di vuoto esistenziale. Non siamo più animali sociali, siamo dipendenti da un segnale invisibile che, se dovesse interrompersi, scatenerebbe una crisi di identità di massa. Il wifi, l'ossigeno del 21° secolo, una vera e propria membrana digitale che sigilla relazione e lavoro. Senza il wifi noi siamo fragili e svaniamo socialmente, come rimanere in una stanza vuota. Pensateci.

0: Non è l'amore che fa fare le ore piccole, è il rancore, la vendetta, uno dei motori dell'universo. Quella voglia di avere successo solo per far rosicare l'ex o il professore delle medie che diceva che non avremmo combinato nulla. È bravo ma non si applica. La vendetta è il motore ecologico, brucia fegato ma produce energia infinita. Pensateci, il rancore, la vera scintilla di puro veleno che ci spinge a superare i nostri limiti. Solo per guardare dall'alto in basso chi ci aveva sottovalutato. Dimostrare a qualcuno quanto si è diventati potenti genera un'energia creativa.
1: This is fire starting in my heart, reaching a fever.

Ogni grande successo personale nasconde sempre una piccola lista nera di persone a cui vorremmo mandare la foto del nostro trionfo con un sorriso sardonico, visto che avevi torto.

Dimenticate il perdono, che è una virtù nobile ma terribilmente noiosa. Concentratevi invece su quel calore sottile e delizioso che avete provato quando la vita vi ha finalmente

presentato il conto in credito per quel qualcuno che vi ha fatto un torto atroce. Qual è la vostra piccola vendetta servita su un piatto freddo che vi ha dato più godimento del sesso?

Questa settimana vi ho chiesto via social qual è stata la vendetta più meschina e silenziosa e geniale che avete architettato per vedere il vostro nemico sprofondare. E quanto è stato dolce quel momento in cui avete capito che il karma finalmente aveva deciso di prendere ordini da voi. Beh, avete risposto, ovviamente. C'è la guastafeste seriale. Il mio ex mi ha lasciato per un'altra, per mesi. Gli ho spoilerato via SMS anonimi il finale di ogni singola serie TV che stavano seguendo. Parliamo di ufficio? Per punire la collega pettegola ho impostato di nascosto la sua stampante predefinita su un altro piano. Ha corso per mesi senza capire perché. Magari dimagrita. Avete vicini molesti? Il vicino faceva feste fino all'alba. La mattina dopo, alle 7 in punto, appoggiavo le casse dello stereo al muro a tutto volume con la sigla dei Teletubbies. Restiamo in ufficio. Ho modificato le impostazioni della correzione automatica sul PC del mio capo. Ogni volta che scriveva il cognome del nostro cliente più importante, il sistema lo correggeva in stupido. I soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. I quattro motori del mondo. Altro che l'amore.

L'idea che i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta siano i motori del mondo è una visione molto cruda e moderna. Potere economico, l'affermazione di sé, una connessione costante, ma la vendetta è la forza più oscura del gruppo. È la forza che fa girare veramente il mondo, la vendetta come motore di ambizione. Si trasforma in riscatto sociale per dimostrare a chi ci ha sottovalutato, umiliato, scartato, che avevamo ragione noi. È il carburante infinito per l'ego, la vendetta. Poi c'è la vendetta nei mercati e nel potere, le dinamiche competitive, la distruzione dell'avversario. È una forma primordiale di giustizia la vendetta. Quando le istituzioni e la società falliscono, c'è sempre il desiderio di pareggiare i conti. La vendetta è il piatto che il mondo divora tiepido tutti i giorni. È l'energia nucleare dei poveri e il passatempo preferito dei potenti. Se i soldi muovono le mani, l'ego gonfia il petto, la vendetta è ciò che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto è finito. Potremmo anche dire che è una forza onesta, perché non cerca il profitto, ma il pareggio dei conti. Quante volte vi siete trasformati da comuni cittadini a strateghi militari o ad hacker? Pensate che basta uno screenshot al momento giusto per far cadere un impero costruito sull'ego. Quando non si vede più niente, c'è solo un obiettivo, si riesce a spendere anche 10.000 euro di avvocato per recuperarne 100. In fondo la ruota del mondo gira perché qualcuno sta sempre aspettando il momento buono per dare una spinta a chi l'ha fatto cadere.

Bene, sono passati anni. Cosa resterà degli anni 80, Raff, Giuliano San Giorgio? I soldi non comprano la felicità, il wifi a volte ci abbandona sul più bello, ma la vendetta migliore, per chi vi ha ferito sempre il vostro successo. Questo era il vostro bagno di realtà necessario, una doccia gelata per svegliarvi dal torpore, magari del politicamente corretto, che ci vuole tutti buoni ed altruisti. Andatevene in pace se avete lo stomaco di farlo, oppure restate incazzati neri, trasformate quel veleno in energia. Alla Terra non importa della vostra sensibilità, continuerà a girare freneticamente, ignorando i vostri sentimenti e calpestando ogni vostra vana speranza. Continuate a girare, a vuoto magari, tanto di qui non si ne esce vivi. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ringrazio per aver condiviso questo viaggio insieme tra soldi, ego, wifi e vendetta. Restate sempre sintonizzati sulle nostre frequenze, scaricate l'app, interagite con le nostre pagine social, entrate nella community, mettetemi un cuoricino. Noi ci ascoltiamo sempre la prossima settimana. Un brano un po' ipnotico, ma ci sta, perché il mondo sta girando in questo istante. In fondo basta chiudere gli occhi per girare. Daft Punk, Around the World. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Area Rock.
5: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Un programma ideato e condotto
5: da Raffaele Astore.
6: Ed eccoci, eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio e quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, lo Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Roof. Lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però, quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in dieci tracce, rabbia, malinconia, nostalgia. È comunque il desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

Beh, potremmo dire un'apertura davvero spaccapolmoni, come si può dire con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro di questa band inglese che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Area Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto, tra riff immediati, produzione moderna e un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows, che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Breakthrough.

insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cows, so Breakfood, noi continuiamo il nostro viaggio. Un ascoltatore distratto, i veronesi Chude e Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rocker Stay Bullets. E la band, inoltre, tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo Chude & Max, la quale ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i Chude & Max.

to the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wilde, che sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista e compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prague Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wilde come uno di quei sognatori più ispirati e prolifici del moderno rock italico. E dall'album The Prague Way di Dorian Wilde, sotto cui si cela Fabio Borghi, questo è Lifting. Anche per staccare un pochino da quelle che sono state le note finora rudi di questa apertura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: Progway, la strada per il prog. Lui era Dorian Wild, in arte Fabio Borghi, questo polistrumentista, compositore italiano che ha davvero una storia affascinante e dietro da seguire assolutamente.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E chiaramente non poteva mancare lo stacco pubblicitario che ci catapulta subito in quello che è, scusate, un nuovo project, vale a dire quello degli Arca Project X02S. Dopo il fortunato debutto omonimo, la band capitanata da Sergio Toia, voce, e Alex Iorio alla batteria, è tornata sulle scene con un concept album audace decisamente proiettato in quello che è il futuro, che gioca fin dal titolo con codici e atmosfere fantascientifiche dispotiche. Insomma, a differenza da quello che è stato il disco d'esordio del 2018, che faceva sfilare pesi massimi del calibro di Mario Pagani, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, qui gli Arca Project hanno scelto una linea radicalmente diversa e decisamente più da band. E in fondo poi è giusto, perché comunque le produzioni delle band nostrane devono far capire di che pasta sono fatte. Devo dire la verità che tutto l'album scorre senza cali di tensione, testimonianza di quella che poi è una maturazione che è avvenuta con l'ascolto. Questa maturazione davvero ne trae un grande vantaggio solo ed esclusivamente la band, ed è un vantaggio che ti fa sinceramente volare ascoltando questo loro nuovo lavoro X02S, vale a dire Arca Project, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Puoi Volare.

E questo era il grand rock degli Arca Project con questo Puoi Volare, un pezzo finalmente tutto quanto in italiano che ti dà davvero la spinta per dire caspita che rock, che grandi band che abbiamo qui sul nostro territorio nazionale, perché andare a trovare sempre qualcosa al di là dei nostri confini. Arca Project, questo era Puoi Volare. E poi ci sono storie che nascono ad esempio come tributo e diventano con il tempo qualcosa di profondamente personale, come quello dei Mind Fields, che sono attivi dal 1994 e sono partiti suonando quelli che sono i brani dei Toto. Col tempo però hanno trasformato quell'influenza in uno stile del tutto personale. L'amore per il West Coast è diventato così il loro modo di esprimersi, fatto di belle melodie, arrangiamenti curati con attenzione. E così, dopo Xenti del 2017, tornano con Chuo Ho Ho, uscito il 30 gennaio 2026 per Art of Melody Music Burning Minds Music Group, un titolo che è continuità e rilancio insieme. E noi ci ascoltiamo questo Again in the Wind. Loro sono i Mindfields.

Beh, è un po' di quel grande rock trionfalistico, questo dei Mind Fields, con questo Against the Wind, un rock che riporta quelle che sono magari le radici di quel rock che veniva fuori fine anni 80, inizi anni 90, soprattutto negli States, con questa ondata di rock immaginifico. Ma insomma, andiamo avanti, dai, è inutile andare a rimembrare quelle che sono ormai cose passate, perché noi guardiamo un pochino a futuro, come guardiamo ad esempio agli Hot Rod, che sono attivi dal 2006 e finalmente arrivano al loro primo album 20 anni dopo la nascita. E stasera è proprio rock ad alto spiano. Gli Hot Rod, che con due demo alle spalle e una lunga carriera live che li ha visto calcare i palchi in Italia ed oltre, la band si è fatta notare per le performance esplosive e un'attitudine senza compromessi. Bene, adesso arrivano con questo Harder, Faster, Glit. Rock, energia pura. Questo è Turning Blue. Loro sono gli Hot

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo lo stacco pubblicitario che serve un pochino a scrollarsi di dosso tutto questo rock ad alto tasso di energia, adesso è la volta di una band del Quebec. Sembrerà strano, ma comunque noi ce le andiamo un pochino a cercare di qua e di là, perché poi in fondo il rock si divide fra USA e la Great Britain, insomma, un po' l'Italia, diciamolo, i paesi scandinavi, in modo particolare in questi ultimi anni, ma poi anche al di là del fiume ci stanno anche appunto altri paesi dove

L'album si sviluppa lungo 8 tracce che compongono quello che poi alla fine è un affascinante mosaico sonoro, e partono da quelle che sono le atmosfere introduttive di Prelude, che ci andiamo subito ad ascoltare. Un'apertura strumentale cinematografica dominata da quelle che sono le tastiere di Johnny Mathes, che prepara il terreno alla chitarra di J.F. Remillard. Il resto è davvero tutto da ascoltare. Questo è Prelude, loro sono i Code 18.

Ecco, questo era Cold Hating, quando ci siamo ascoltati questo prelude tratto da un album davvero molto interessante, vale dire Two Places, un album che è uscito dopo quello che era l'esordio Human Horror del 2020, e quindi si presentano davvero con questo, con questi che sono pezzi davvero molto molto interessanti. E noi proseguiamo con un po' di musica folk, quella musica folk che sa farti perdere in ambientazioni bucoliche. Se poi queste sono nordiche, allora il panorama si fa alquanto intrigante ed oscuro. Noi in Italia abbiamo una band di Modena che ha saputo cogliere tutta quella che è l'essenza di

questa magia trasformandola in realtà. Loro si chiamano Ataraxia ed hanno una carriera annosa alle spalle, infatti sono sulla piazza sin dal 1985, corredata da ben 30 album in studio, il che davvero la dice lunga. La band arriva ora, in questo 2026, con il nuovo lavoro, vale a dire si farea The Fair, che chiude quella che è poi una trilogia concettuale e spirituale iniziata nel 2022 con Pomegranate, The Chant of the Elementals, e proseguita nel 2024 con Centaurea. Bene, adesso ci andiamo ad ascoltare questo Luna, tratta dal loro ultimo lavoro, Sylphira the Fair. Loro sono gli Ataraxia.

l'atmosfera è davvero particolare, quella di Ataraxia, con questo Luna, questo, come dire, gruppo folk che davvero sa farti perdere in ambientazioni molto strane, molto particolari. E dobbiamo dire che questa band ha tutto quanto quello che si merita dal punto di vista musicale, anche perché propongono dei lavori davvero molto molto interessanti, e dobbiamo, a dire la verità, tenerci ristretti, perché raramente capitano appunto band che cavalchino poi quelle che sono come dire, i lidi destinati solo ed esclusivamente alle band straniere. Bene, anche in Italia ce ne sono di valore, e gli Ataraxia sono una di queste. Intanto noi proseguiamo quella che è la nostra cavalcata, perché arriva, non è nostra consuetudine, ma ogni tanto, quando appunto qualcuno di loro compare, vale la pena farli ascoltare. Stiamo parlando di quel Paul McCartney che torna con The Boys of Dungeon Lane dopo 6 anni da quel McCartney terzo, che arriva con questo album anticipato dal singolo Days We Left Behind, prodotto da Andrew Watt, realizzato in diversi studi e per lo più in solitaria, e un po' per ricordare e ritornare a quello che è poi un glorioso passato, perché il disco ripercorre come un album di fotografie in bianco e nero quella che è stata la sua infanzia a Liverpool. Beh, insieme a lui troviamo anche un certo Ringo Starr, e questo è Days We Left Behind. Lui è Paul McCartney, pezzo meraviglioso appena uscito.

insomma, quando si sente e si ascolta uno di loro, i grandi Beatles, Paul McCartney in questo caso, ti vengono i brividi, non c'è niente da fare. 20 anni dopo The Pirates Gospel, Alela Diane, torna con Who's Keeping Time, un disco che abita il folk americano come una casa vittoriana piena di crepe. Tra echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate mesmeriche, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile e inquieta. Da Who's Keeping Time, questa è California, quasi in chiusura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

mentre con Ale e la Jane ci dirigiamo verso la parte finale, ormai in chiusura di questa area rock, dobbiamo dire che chi ci segue da tempo sa che, come sempre, questo nostro programma fa un piccolo salto indietro di tanto in tanto. Ebbene, stavolta andiamo a trovare due grandi che purtroppo non ci sono più. Vale a dire, Prince è qui nella sua veste, nella interpretazione di Purple Rain, un certo Jeff Beck, giusto per chiudere in bellezza dopo Alela Dien, nel quale ci siamo ascoltati questo fantastico California. Lui intanto è Jeff Beck nella versione live di Purple Rain, insieme a Beth Hart, John Harmer, Jim Hall, Royce Bones. Giusto per arrivare in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, che ormai è in dirittura di arrivo.

0: Insomma, dobbiamo dire che di questo pezzo ce ne sono davvero tantissime versioni. Qui quella con Jeff Beck, Beth Hart, Jen Hammer, Jimmy Hall, Rose Bones e chi più ne ha più ne metta. È comunque sempre una versione davvero molto interessante, una versione, quella di Purple Rain, che chiude la puntata odierna di Area Rock, con la quale appunto vi siete ritrovati insieme a Raffaele Astore. Bene, per questa volta è davvero tutto quanto. Come dire, alla prossima. E ricordate che Area Rock, oltre a essere un programma di musica rock, è anche un sito, ariarock.it. E come dire, è anche altro, perché se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao a tutti, ciao da Raffaele Astore. Sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: antenna web, semplicemente la tua radio.
1: Pioggia e sole, e sole.
0: Semplicemente la tua radio. Antenna web.

0: web, semplicemente la tua radio.
1: Semplicemente la tua radio.
2: Antenna web, semplicemente la tua radio.

0: tua radio.
1: Semplicemente la tua radio.
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
3: Pioggia e sole, e sole, e sole.
4: Antenna Web,
5: la tua radio.
6: Antenna Web, simplemente tu radio.
7: The Patty and Co Show.
8: Welcome to Patty Radio Show.
0: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Trasmissione quella di questa sera completamente diversa dalle solite. La figlia dei fiori che dimora in me ha deciso di portarvi i brani che hanno fatto la storia del movimento rivoluzionario di Peace and Love e di portarvi anche gli artisti che parteciparono all'incredibile manifestazione musicale di Woodstock nel 1969. Flower Power è il titolo che ho dato alla trasmissione. È ovvio che in 60 minuti scarsi io non abbia potuto portarvi tutte le canzoni e gli artisti che hanno fatto parte di quel periodo. E alcuni brani sono presi dalla colonna sonora del film musical per eccellenza, Air. Quando la Luna entrerà nella settima casa e Giove si allineerà con Marte, allora la pace guiderà il pianeta. Aquarius.

la Fiera della Musica e delle Arti di Woodstock, meglio conosciuta come Festival di Woodstock, fu una manifestazione che si svolse a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, dal 15 al 18 agosto del 1969, all'apice della diffusione della cultura hippie. I Santana con Evil Ways.

Woodstock è stata spesso definita con la frase tre giorni di pace e musica rock. È ancora estate e nel 1969 anche Janis Joplin salì su quel palco, Summertime.

In quei tre giorni furono stimati dai 400.000 ai 500.000 spettatori, e direi contro ogni aspettativa, poiché era nato come festival di provincia. Sul palco si alternarono 32 tra musicisti e gruppi più noti all'epoca, tra loro anche Joe Cocker, Feeling Alright.

Ma torniamo un attimo al film musical Air, che racconta la storia di un gruppo hippie, racconta la voglia d'amore e di pace dei giovani del 68, ma anche di chi è in procinto di arruolarsi nella guerra del Vietnam. Sheryl Burns e la struggente Easy to be Hard.

La manifestazione di Woodstock terminò un giorno oltre la data prevista, infatti inizialmente era stata programmata fino al 17 di agosto. Il tutto accompagnato con un consumo di quantità enormi di cannabis e di LSD. I Doors saltarono il concerto all'ultimo minuto, soprattutto per le condizioni fisiche di Jim Morrison. Io però stasera ve li ho portati. Light My Fire.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Cari miei, non mi viene la pelle d'oca solo per il funky. Ula Loda Love erano i Led Zeppelin, che non parteciparono a Woodstock, ma questa volta per scelta del loro manager. Un festival omonimo è stato proposto ogni 10 anni dopo l'originale, e nel 1994 per celebrare i 25 anni da quel 1969. Ogni volta vengono ospitati nuovi artisti assieme a musicisti già esibitisi su quel palco. Let the Sunshine, lei è Jennifer Warnes.

1707 e Freedom, che significa libertà, fu sicuramente una delle canzoni più emblematiche di quel concerto. Una parola semplice ma allo stesso tempo potente, un'invocazione, l'urlo degli schiavi in rivolta, il lamento di un continente ancora colonizzato, la speranza degli oppressi, capace di incendiare l'animo di migliaia di giovani, urlata accompagnandosi alla chitarra di fronte alla folla oceanica in quella leggendaria Tre Giorni, passata alla storia. Volutamente vi ho portato il live di Richie Evans, registrato quella sera.

Dopo che la sua band era stata presentata come The Jimi Hendrix Experience, Hendrix corresse con il nuovo nome, Gypsy Sun and the Rainbows. Lo ascoltiamo in Foxy Lady. Yeah.

Somebody to Love erano i Jefferson Airplane. Altro gruppo che solcò il palco di Woodstock fu quello dei Canedit, che portarono diversi brani, ma io ho scelto per voi quello che più mi piace, concedetemelo, On the Road Again.

Come ho detto all'inizio della trasmissione, tanti artisti salirono su quel palco, come ad esempio John Bates, gli Who e molti altri che per ovvi motivi io non ho potuto inserire in scaletta. Vi ho portato anche i brani di quel periodo e brani presi da colonne sonore di film musicali quali ad esempio Air. Altro gruppo che partecipò a Woodstock fu quello degli Sly and the Family Stone e in tutta questa trasmissione rock mi sono concessa Dance to the Music.

Non solo il funky, il soul, l'R&B e tutta la black music danno good vibes, anche il buon rock. Buonanotte a tutti e buon weekend. Alla prossima settimana. Ciao ciao.

0: Hit Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.
1: Stiamo per partire con un altro viaggio, musicalmente parlando, attraverso la musica di ogni angolo del pianeta, a sentire le vibrazioni della notte con sola musica selezionata. Stiamo per cominciare un'altra puntata di The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi do il benvenuto. Se volete partecipare a questa trasmissione, fatelo pure inviando le vostre frasi, i vostri aforismi.

Ho le guance sul cuscino, le mani sui fianchi e il corpo disteso sul letto, ma il cavallo alato che c'è in me non vuole dormire. Nel buio si accende di lontananza, vuole fare come il vento e partire, scoprire cose grandiose. Gli dico di accucciarsi e acquietarsi nella spirale del mio corpo, ma la notte è piena di sentieri e precipizi da esplorare, e il sonno

0: Io fuggo dagli standard abituali, quelli convenzionali, quelli che fanno dire che sei simpatico, estroverso, spigliato, disinvolto. Io fuggo dalle parole facili, accomodanti, che dicono sì a tutti quanti astrattamente, per non apparire ostile. Non si sa mai. Io fuggo dai rumori inutili, dalle cose futili, dalle esternazioni, dalle competizioni, dalle prepotenze, dalle soverchierie, dalle ricche cene, dai dimagrimenti, dai finti eroi, dai pentimenti. Solo in quei momenti, poi, tutto abbiura. Io fuggo per coraggio, non certo per paura.
1: The Night Life.
2: Fue de las 12 de la noche y a la 1.02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, déjame hacer una conversión, 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo. En la atmósfera superior, las temperaturas oscilan entre 161 grados bajo cero a 200 grados.

grande, impacto en tu cometa directo.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no. Perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara e vi aspetto su Radio Antenna Web.
1: Dolce e chiara è la notte e senza vento. E cheta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna. E di lontan rivela serena ogni montagna. Sono Giovanni Amara.

è libero nella sua natura selvaggia. È un vagabondo, una goccia d'acqua libera. Non conosce confini e non si cura di regole o costumi. Il tempo per lui non è qualcosa contro cui combattere. La sua vita scorre pulita come acqua fresca.

Porgo volentieri l'orecchio alla pioggia e al vento e vago nelle calde oscurità del bosco. Da tutti i voli di nubi voglio sapere quali sono le loro speranze e i loro scopi. Per me è una consolazione, come giramondo, guardare qua e là attraverso le finestre di abitazioni straniere. E la vita, le gioie e i dolori altrui considero in silenzio e porto via con me.

Sono antisociale, dicono. È così strano. Io mi considero molto socievole. Tutto dipende da cosa si intende per sociale. Sociale per me significa parlare con te di cose come queste. Stare con le persone. Perché stare con le persone è bello. Ma non credo sia sociale riunire un gruppo di persone e poi non lasciarle parlare, vero? Un'ora di TV, per esempio. Non facciamo mai domande. Ti danno solo risposte. Bing, bing, bing. E noi seduti lì. Non è affatto sociale, questo, per me. Ci sono molti imbuti e molta acqua versata. E loro ci dicono che è vino. Ci fanno correre così malconci che alla fine della giornata non possiamo fare altro che andare a dormire. D'accordo, non ho amici. Questo dovrebbe provare che sono anormale. Ma tutti quelli che conosco stanno gridando o ballando come selvaggi. Oppure si picchiano l'un l'altro. Per me tutto questo non è affatto sociale.

0: Voglio essere al di fuori delle etichette. Non voglio che la mia vita sia compressa in un'unica parola. Voglio trovare qualcos'altro che non si possa conoscere. Un posto che non sia sulla mappa. Una vera avventura.
1: I'm begging of you, please don't shoot me. But I prefer that to being ignored. And all you can taste is the carpet when you've been lying on your bedroom floor.

Mi sono svegliato presto e ho preso il primo treno per portarmi via dalla città. Il rumore e tutta la sua gente. Ero solo sul treno e non avevo idea di dove stavo andando. Ed è per questo che ci sono andato. 2 ore dopo siamo arrivati in una piccola città, una di quelle città con un solo bar, dove tutti si conoscono per nome. Ho camminato per un po' finché non ho trovato il posto più tranquillo che conosca. Là mi sono seduto e sono rimasto tutto il giorno, senza niente e tutto per la testa, in silenzio. E ho imparato che a volte il suono del silenzio è più bello.

Scegli pure questo o quel paese per essere tranquillo. Troverai dappertutto motivi di distrazione, ma il luogo non contribuisce molto se l'animo non si aiuta da sé. A che serve cambiare un paese? Se vuoi liberarti da ciò che ti tormenta, non occorre che tu sia altrove, ma che tu sia un altro.

0: love I did.
1: Non importa quante volte te ne vai, sarà sempre male tornare e ricordare quello che avevi una volta, o che eri una volta. Allora farà altrettanto male partire. E così ancora e ancora.
2: La libertà.
1: Una volta che hai iniziato a partire, lo farai per tutta la vita.

com'è, mi è stato detto che è un'anima malinconica. È come il sole nella notte, una stella oscurata dalla luce dell'alba. Il tremolio di una candela che si spegne, un aquilone solitario perso in volo. Ecco, è qualcuno che una volta ha volato.

I migliori insegnanti mi hanno dimostrato che le cose devono essere fatte poco a poco. Niente che significhi qualcosa accade rapidamente. Il movimento di tirare indietro un arco richiede solo una frazione di secondo, ma è un'abilità in divenire da molti anni. È così con la vita di chiunque. Posso elencare cose che potrebbero essere descritte in poche parole, ma sono solo ombre della verità più ampia, frammenti separati dell'intero circolo del divenire. E se ora posso raccontare una storia d'altri tempi, di un uomo che sta camminando, è perché ho passato molti anni a camminare, ascoltando voci che non provenivano solo da persone, ma anche da animali, alberi, pietre.

0: squalcida.
1: Amo in te l'avventura della nave che va verso il polo. Amo in te l'audacia dei giocatori delle grandi scoperte. Amo in te le cose lontane. Amo in te l'importanza.

0: Ho trovato una terra, trovando i compagni. Una terra cattiva, dove è un privilegio non far nulla pensando al futuro. Perché il solo lavoro non basta a me e ai miei. Ma il sogno più grande dei nostri padri fu per sempre non far nulla da bravi. Siamo nati per girovagare su quelle colline e le mani tenercele dietro la schiena.
1: Quanti cavalli hai tu seduto alla porta? Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo meno del tuo concerto. Ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un tè?

0: affari miei. E non venirmi a dire: preferisco un poeta, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi.
1: Mio cugino ha parlato stasera. Mi ha chiesto se salivo con lui. Alla vetta si scorge nelle notti serene il riflesso di un faro lontano. Mi ha detto: hai ragione, la vita va vissuta lontano dal paese. Si profitta e si gode, e poi, quando si torna, si trova tutto nuovo. Tutto questo mi ha detto, e non parla italiano, ma adopera lento il dialetto, che 20 anni di idiomi e di oceani diversi non gliel'hanno scalfito. E cammina per l'erta con lo sguardo raccolto che ho visto da bambino usare ai contadini, un po' stanchi.

E se è il lì e non il qui che desidero essere, il vagabondare e non l'attesa, la magia nei piedi smarriti che inciampano per la strada lontana, e il modo in cui la luna non è mai appesa allo stesso modo. Buonanotte da Giovanni Amara.

Ritornati amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Il primo brano che inaugura la trasmissione odierna è un brano del 1985 denominato Nikita di Elton John, una ballad scritta da Bernie Taupin che racconta l'amore impossibile tra un uomo occidentale e una guardia di frontiera dell'est durante la guerra fredda, ambientato simbolicamente sul muro di Berlino. La canzone è un narratore occidentale innamorato di Nikita, una guardia appunto di frontiera della Germania Est, che non può incontrare perché non gli è permesso attraversare il confine. Le immagini dei Tin Soldiers in fila dal freddo, del filo spinato e dei cancelli evocano la sorveglianza della cortina di ferro e la prigionia emotiva causata dalla politica. Bernie Taupin usa Nikita come metafora di tutte le persone dall'altra parte di una linea storica e geografica non raggiungibile nonostante il desiderio appunto di contatto. Esprime quindi il ritornello, la speranza che un giorno il muro e le restrizioni vengano meno, e così è stato.

La struggente melodia di Carmen Consoli nell'ultimo bacio, una chiave di lettura importante nel panorama musicale italiano, si staglia per noi all'interno di Suoni senza età. Come vi ricordo, questo è il viaggio che unisce le generazioni. Adesso andiamo nel 1986, Tonight, Tonight, Tonight, un brano dei Genesis incluso nel famoso e fortunato Invisible Touch, che esplora la disperazione di un tossicodipendente alla cocaina in attesa del suo spacciatore. Il narratore descrive la sintomi e la sindrome di astinenza, denominata come coming down like a monkey load on your back, e l'urgenza di ottenerne una dose ricompensativa, chiamando invano il deadler per non risponde. L'espressione come shake it loose e carry it away from me alludono sia al desiderio di liberarsi dalla dipendenza, sia la disperazione per l'assunzione appunto della droga. Genesis.

All'interno dei percorsi musicali non possiamo non imbatterci in Gaetano Corriere e la sua formazione musicale bolognese denominata Stadio in questa bella performance datata di qualche anno fa denominata Puoi fidarti di me. Andiamo nel terzo millennio ed esattamente nel 2002 Who Said Stuck in UK è un tormentone di Planet Funk, quarto singolo da Not Zero Summers, con la voce di Dan Black che esprime frustrazione per essere bloccati nel Regno Unito con un basso salario, suonandolo e sognando l'America. Il ritornello ripetitivo I've Never Been to the USA descrive il sogno americano irraggiungibile per chi è intrappolato in un lavoro sottopagato in Inghilterra, apro parentesi, figuriamoci appunto in Italia, chiusa. Frasi come I must not give e who said simboleggiano la ribellione contro chi impone dei limiti con un mix di rabbia e determinazione. Il brano riflette sulla globalizzazione degli anni 2000 dove le opportunità sembrano essere dall'altra parte dell'oceano.

Secondo momento di riflessione all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Ripartiamo con What Is and What Should Never Be, il secondo brano di Led Zeppelin II del 1969, scritto da Robert Plant e Jim Page, che esplora il conflitto tra i desideri proibiti e realtà attraverso metafore oniriche e riff ipnotico. Robert Plant scrisse i testi ispirandosi ad un'attrazione proibita per la sorella di sua moglie Maureen e diceva appunto: "And if I see you tomorrow, take me hand, child, come with me." Invita un castello fantastico, ma il ritornello riflette sui tabù morali che impediscono ineluttabilmente la realizzazione di questo sogno. Il vento che non soffia, naturalmente, simboleggia le opportunità mancate, mentre la coda improvvisata ha come metafora un'energia repressa pronta ad esplodere. Led Zeppelin.

Happiness is what you need so bad.

movimento musicale coreano che ormai da qualche anno a questa parte imperversa e impazza un po' in tutti gli angoli del globo terracqueo. In the Dark. Adesso rientriamo nel 1990, in particolar modo nel 1997, con La regola dell'amico, un brano iconico e ironico degli 883 nell'album The Best of 883, che descrive la frustrazione di un gruppo di amici attratti da una ragazza in comune, intrappolati da quella classifica della regola dell'amico: non si esce mai dalla messiccia per paura appunto di rovinarla. Max Pezzali racconta di amici che fingono interesse platonico per una ragazza attraente, ma sperano poi segretamente di trasformarlo in qualcosa di più. Ma quando lei si fidanza con l'altro, scattano le gelosie represse e i lampi d'odio. Infatti il ritornello martellante "La regola dell'amico non sbaglia mai: se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente" avverte di tale rischio. Dichiararsi porta al successo o perdere anche l'amicizia. Inoltre è da riflettere questo brano per le dinamiche maschili adolescenziali, con lei che gioca un poco, che provoca senza accorgersi o fingendo degli sguardi invidiosi

decisamente un genere per cui non mi strappo i capelli, però ovviamente all'interno di un contesto musicale come quello di Suoni Senza Età, dato che appunto paventiamo la volontà di fare un viaggio all'interno delle generazioni musicali, non si può prescindere anche di toccare dei generi importanti come quelli redatti da Red Hot Chili Peppers nella accezione denominata Give It Away. Adesso 1985, nel volgere della loro attività musicale, se volgiamo lo sguardo indietro ai primi anni 80 o alla fine del 1970, i Secret Service hanno fatto delle cose egregie, Fire Into Eyes, e altre cose molto importanti, Walking Giulietta, tanto per intendersi, Flash in the Night. Adesso insomma me ne vengono a mente un po' a ruota libera. Comunque, When the Night Closes In è stato uno degli ultimi lavori synth pop dei Secret Federal Service, datato 1985. L'album era omonimo e la voce calda di Ola Atkinson invitava un incontro romantico notturno in città. Il narratore proponeva una passeggiata tra le luci della città verso un caffè notturno, asciugando le lacrime dell'altra persona ed offrendo il proprio conforto. We got everything to win when the night closes in. Il ritornello ripetitivo enfatizzava questa intimità del momento, trasformando la notte in un'opportunità di connessione con dolori passati, rappresentando quindi all'Eurodisco ottimismo negli anni Ottanta con temi di riscatto emotivo, chance nell'amore, sotto le stelle urbane.

Eccoci qua con When the Night Closes In dei Secret Service, arrivati al termine del nostro appuntamento settimanale con Suoni Senza Età. Ricordo il viaggio che unisce le generazioni. Come ben sapete, ci lasciamo con il disco dimenticato, quel disco che fa smuovere le coscienze e riporta a galla quei ricordi naturalmente ormai dimenticati. La canzone che ad oggi ascoltiamo e ci congediamo è Head Over Heels, classico dei Tears for Fears, secondo singolo da Songs from the Beach Air, che cattura l'improvviso innamoramento con un mix di euforia e vulnerabilità. Ronald Holzbarl scrive in un'attrazione irresistibile che coglie impreparati con suppliche come don't take my heart per non essere feriti, vespri criptici sulla madre, fratelli, gun in your hand evocano pressione sociale, conflitti interni tra ambizioni familiari e desideri personali. Ricordiamo che il brano riflette il tema ricorrente della band su quella emotività repressa, resa famosa da quella traccia imponente, filo conduttore di quell'album, ovvero sia Shout. Grazie per essere stati con noi.